Sto vestito bianco come te fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarato a mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

Ci stiamo qua, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci stiamo qua, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

0: le migliori.
1: Mauro Nardi, tanti auguri.
2: Tesoro mio, con chi sei già su 10 foglie che c'è stracciato. E ancora non sacci che la che t'ha già scritto. O sa c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio ti manda che sta rosa, che ti parli di sta amore, che ti vuoi dire, ti voglio bene, sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo che sto foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: Maria Nazionale, Scordame. Scordame.
1: Non mi entra tu stai gas. Non mi entra la tua base. Fammi andare via. Fammi andare.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna voce sentire. Sono poco scurmuse sti cose tu

0: cicerelle che diventano importanti.
1: Era niente.
0: Topolini
1: ha diventato un gigante.
0: Topolini ha diventato.

Nancy Coppola, Commetamo e Te Voglio.

Franco Ricciardi e Maria Nazionale Parlame.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
2: Dicite in cella sta compagna vostra, ha già perduto suona,

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

Mo viene uno studente e non fa scuola, ro Gesù. Te va un vecchio stretta, camicetta a fiore blu. Ti pigli quattro schiaffe, tutte le volte che papà ti trovano un biglietto che ti scrive che l'ho là.

0: Bella radio. Sono le 4 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

come sono guagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni napoletane.

serve di parole per fa vacina da moto. Non mi puoi trattare male, ma che? Vado una tenda murata. E già mi sta mano un po' cuore. E si mi come sbatte questa mano.

0: sono innamorato di te.
1: Canzoni napoletane. Emiliana Cantone, un'altra volta voglio te.

0: bella radio.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Fabiana, sta.

0: canzoni napoletane.
1: La Nina e Franco Ricciardi. Tutto.

0: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pur si sta ma appiccicata, e tu dici non parla più.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
2: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: canzoni napoletane.
1: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: positivi.
1: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

Io non ti cerco una giornata sola, per chi sta a modo che non lo c'è più. E non ti cerco l'aria una parola, che mi dà vita, se mi dice tu.

dico ogni giorno che non sono felice. Penso ogni tanto che mi vuole lasciare. E dintacchi sto cuore senza pace, cerca una cosa che mi fa sciordare.

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.

un bicchiere whisky, o pianoforte, e che sta luna mi hanno gelato sangue in te. E mo sono per te questa canzone, una lusinga che mi fa campare.

le diceva continuamente: te voglio bene, te voglio bene. E io non ho mai capito niente, mai, mai. Sensitive.

0: bella Golden. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
1: Bella Radio.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Canzoni napoletane. Clementina, ovvero

o viento. Ti giuro mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo. Il poco riposo mi rende nervoso e mi chiedo se rimarrà solo la polvere nelle mie mani. Il risultato sarà corto.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e camminava a mano fuori mare. Ma basta di incontrare due minuti e ma basta capire in mezzo dito. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si era paura che tu mi piace. Ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzire.

0: rimasto sulla cama, stai vicino.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
2: Canzoni napoletane.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Stefania Lei, Stavuta e Fernuta.

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, su sta diga ci sbagliato, a te credere sincero la ci fa.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Puoi gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Bella radio. Bella.
2: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Marco Calone non può durare. No,

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80178. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
4: rispondi,
3: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 7:01.
8: News.
9: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la Premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociere MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popirin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Zhang Zhan per 6-7-6-2-6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
10: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

natura si è accorta. La luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa, le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Luciano Caldore, Lurde Movase.
2: È inutile che parla così. Non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me.

0: la notte se fanno in nottata, perché nata per ti sasciutata. Perdo pure coraggio se gli rindo lieta, a domanda la persona, fosse insieme a te.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella radio. Canzoni napoletane. Mimmo Dani, Io canto.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
3: Radio. Canzoni napoletane.
4: Angelo Mauro, se tuo marito sapesse.
5: Una stanza vuota.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma mia.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Enzo De Angeli e Sonny, pazzo di te.

0: E stasera il rilego si è fatto più bello per me. Come mi pigli tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella.

0: Canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.
1: Chi sto gora vat

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per tutti. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 7 e 59 minuti.
10: News.
11: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto quasi 19 anni fa. Andrea Sempio, accusato dell'omicidio volontario aggravato di Chiara Poggi. Facciamo il punto con Davide Camera.
12: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla Procura Generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva, riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della Procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza, tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
11: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi nello stretto. Teheran accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce anche di azioni ostili da parte degli Emirati Arabi, sempre nello stretto di Hormuz. Le autorità non hanno confermato che si sia trattato di un attacco, ma se così fosse, gli Emirati, avvertono, ne pagheranno il prezzo. In futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Sul fronte negoziale era attesa a ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti con la mediazione pakistana. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. Su tutt'altro fronte c'è il nuovo ultimatum del presidente americano all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione all'accordo commerciale dell'anno scorso entro il 4 luglio oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Il boss del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Siamo concordi sul fatto che l'Iran non debba mai entrare in possesso di armi nucleari, il commento della presidente della Commissione Europea. Le parti mantengono inoltre il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Intanto ieri in Vaticano Marco Rubio è stato ricevuto da Papa Leone XIV, mentre questa mattina incontra Palazzo Chigi la Premier Meloni. La due giorni di visita a Roma del segretario di Stato americano per ricucire i rapporti con la Santa Sede e riallineare anche quelli con il governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
10: L'incontro tra Meloni e Rubio questa mattina a Palazzo Chigi chiude la visita di due giorni a Roma del segretario di Stato americano, in agenda anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, i primi colloqui dopo l'attacco di Trump alla premier Meloni accusata di mancato sostegno agli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo, la bordata del tycoon, ma il vertice di oggi, chiarisce il vice Tajani, non sarà incentrato sulla critica di Trump ma sulle relazioni transatlantiche. La visita di Rubio arriva dopo settimane infiammate anche dai ripetuti attacchi di Trump a Papa Leone, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché, secondo il capo della Casa Bianca, favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Ieri l'udienza in Vaticano, nell'incontro con il Papa, poi con il Cardinal Parolin, è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni, nonché sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Il focus Medio Oriente, Iran, Libano, Cuba, prima lo scambio dei regali. Prevost ha ricevuto un piccolo pallone da football in cristallo, il pontefice ha donato invece una penna di legno d'ulivo, la pianta della pace.
11: Di questi tempi in Coppa detta legge il calcio inglese, se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions, ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
13: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltre manica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 partita all'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dalla aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
11: Ed è tutto, a più tardi.
5: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche
5: in collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì transita un fronte afro-mediterraneo che coinvolge l'Italia centro-meridionale. Anche se la Sicilia rimane un po' ai margini, avremo il passaggio di nuvolosità a tratti diffusa, specie nella prima parte del giorno, ma senza grandi conseguenze, fenomeni scarsi o generalmente assenti su gran parte dell'isola. Temperature stazionarie tipiche del periodo, massimi intorno ai 23-25 gradi. Ventilazione generalmente debole con qualche rinforzo sudorientale sullo Ionio. Poi sabato tempo buono con prevalenza di schiarite e temperature in ulteriore rialzo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
16: Ivan Granatino, caramello.

e gira rigira la mia testa. Da quando mi hai lasciato è sempre festa. Tu sei una cosa bella, io non lo so più. Dolce ma certe volte fai male di più. Ora non credo più a quello che dici. Hai preferito stare con gli

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ah, Nello, si sta rompendo. Si sta rompendo. Francesco. Nello, si sta rompendo decisamente proprio tutta sta campanellina. Niente, non ne vuole più. Niente, ci vuole la campanella nuova. Ci vuole la campanella nuova.
3: Viva Francesco.
2: Tu scrivi Francesco. Tu scrivi Francesco, vai, io scrivo, io mi sveglio presto, scrivi, fai quello che vuoi, ma la campanellina non funziona. Non funziona la campanellina. Buongiorno. Buongiorno popolo di Bella Radio, come state? Canzone napoletana, vi ricordo sempre che se chiamano al telefono e vi chiedono che radio ascolto, deve rispondere: io ascolto Bella Radio, canzone napoletane. Non dite soltanto Bella Radio, ma Bella Radio, canzone napoletane. Va bene, oggi è venerdì, caro popolo, buongiorno. Oggi è venerdì, oggi è venerdì, io subito vado a fare... La devi smettere, io avevo detto che devo fare una cosa, stavo dicendo oggi è venerdì e io vado subito con l'almanacco di oggi, così ci togliamo il pensiero, chi si è visto che è visto. Allora, oggi è venerdì, e questo l'abbiamo detto, oggi è venerdì, l'8 di maggio, questo è il 128esimo giorno dell'anno, 19esima settimana. Alla fine di questo 2026 mancano soltanto 237 giorni per chi ci arriva. Non si sa mai. Tocca, niente, ci fa niente. Ah, che facciamo gli auguri oggi? Oggi facciamo gli auguri a Vittore, ad Agazio, a Desiderato, a Gibriano, a Metrone, a Brometro. Vi devo dire che Sant'Agazio è il protettore degli agonizzanti, e questa è una cosa che dispiace, degli agonizzanti. Cosa vi posso dire? Il proverbio del giorno: non ci sono vecchi senza dolori, giovani senza amori, maggio senza fiori. Saluto. Non ci sono vecchi senza dolore. Ne approfitto per salutare, a proposito, Sebastiano Toro, buongiorno. Giovane senza amore, e là, Francesco, come stai? Parlo di me. E maggio senza fiori. Cosa vi posso dire? Quando una strada giunge alla fine, cambia strada. Cambiando, puoi proseguire. Eh? Cambia strada quando la strada giunge alla fine. Poi vi posso dire anche che chi è nato oggi è sensibile e determinato, con una forte capacità di affrontare momenti difficili con coraggio. Oggi ho la voce che è un po'... Comunque una cosa bellissima ve la do, perché questa è una cosa bella per chi beve. E che vuoi? Oh, era 1886, Pemberton brevetta la Coca-Cola. 140 anni fa è stata brevettata la Coca-Cola, eh? Era il 1886 e ancora oggi resiste, è la bevanda più bevuta, veramente, la Coca-Cola. Poi hanno fatto le Pepsi, la Super Cola, la Cola Pila, la Calabola, ma ne ha Coca-Cola, la Coca-Cola è Coca-Cola, basta. Nato in questo giorno, era il 1906, nasceva Roberto Rossellini, il grande regista di opere che ha scritto la storia del cinema italiano, grande Rossellini. Enrico Iglesias oggi compie 51 anni, poi Vittorio Sgarbi, poverino, non sta tanto bene, comunque gli facciamo tanti auguri per la sua salute, oggi compie 74 anni, ancora, vediamo un po'. Oh, Marisa Masullo, no, niente, questa corre. poi che vi devo dire? Non vi devo dire altro. Quindi ripeto, perché lui non l'ha capita, gliela ripeto, vediamo se la trovo, dov'era? Ah, il proverbio del giorno: non ci sono vecchi senza dolori, ne approfitto per salutare Sebastiano Toro, giovani senza amori e maggio senza fiori. Basta, musica.

0: piaciuta, eh?
1: Ecco, non mi è piaciuto.
2: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
6: Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia in una sala completamente rinnovata tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
9: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
10: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
9: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
10: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
11: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
12: Sono i carciofi arrosto di Enzo G.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Canzoni napoletane.

0: dove te ne vai? Ma dove te ne vai?
1: Ma se spasciamo,
0: t'ho cercato sotto il tavolo, t'ho cercato dietro la TV, cioè, ma dico io, dove te ne vai da mattina?
1: Ero con un amico mio prima. Che ho avuto il piacere di avere qua. Bene, adesso te lo presento.
0: Non mi devi toccare la spalla.
1: Esce la polvere. Esce la polvere.
0: Esatto.
1: Ora ti presento l'amico mio che mi ha dato il piacere di essere qua.
0: Della visita. Bravo.
1: E quindi inviterei.
0: Non si ricorda il nome, capisci?
1: Sì, non mi ricordo. Giampiero, buongiorno. Giampiero Napoli, buongiorno.
0: Ti presento Francesco.
2: Guarda. Buongiorno, finalmente ho l'onore di conoscere di presenza sia Francesco che Vittorio.
1: Assolutamente a Vittorio, perché è tempo messo con Vittorio.
0: Lui, siccome. Diciamo quando riceve lui sempre
1: è all'icco, che può fare,
0: capito? Quindi va sempre da un lato.
1: Poi di, quando mi...
2: di mestiere fa il pittore?
0: Si faceva il pittore e lo continua a fare.
1: Bravo. Che volevo dire? Della Napoli Fish, giusto Giampiero?
0: Dove si trova questa Napoli? Dove si trova?
2: Noi come base ci troviamo al mercato ittico di Catania, agroalimentare Sicilia MAS, e poi abbiamo punto vendita in via Cesare Vivante Catania, nei pressi della scuola Vaccarina.
1: Quasi attaccato al Vaccarina. Allora, che io ci sono andato a scuola al Vaccarini, ci sono stato
0: bello, tu ci sei stato, ma io l'ho frequentato, quindi sì, c'è una leggera differenza, cioè lui passava davanti, io invece ci stavo dentro per 6 anni.
1: No. Pure io ci sono stato dentro per un anno. Poi ci
0: hanno buttato fuori.
1: Hanno buttato fuori, se cambiamo studio da là, che non è già troppi bene. Uomini c'erano, capito? Lui si trovava bene là invece.
0: Sì, molto.
1: Fatto 6 anni.
0: Noi nella classe, penso, eravamo 29, solo una donna. In tutto l'istituto 3. Quindi pensa un po'. Ecco, comunque siamo riusciti a diplomarci e quindi ad andare avanti, come l'ho fatto oltretutto tu.
1: Bene,
0: allora Napoli Fish quest'oggi qui su Bella Radio TV ha portato del pesce fresco.
1: Tu.
0: Io la prima volta che ho sentito dire Napoli Fish durante il corso della pubblicità ho detto a Francesco: ma Napoli Fish cosa vuol dire? Che il pesce viene da Napoli? No, è lui che si chiama Napoli.
2: Ma siamo da 6 generazioni, ecco. Magari qualcuno magari non ci conosce, ma chi ci conosce sa che noi siamo da 6 generazioni.
1: I Napoli sono conosciuti, anche alla pescheria ci sono dei Napoli, se non vado errato. Dei Napoli. Siete tutte parenti più o meno?
2: Non lo so, forse magari i nonni erano molto più imbarandati, però quello che ti posso dire noi è io abbiamo pochissimi parenti vicino. Nel nostro settore,
1: ho capito. Qua ci stava un Napoli, poverino, che faceva col tuo mestiere.
2: Sì.
1: Faceva, perché non c'è più, tra l'altro.
2: Comunque, ti accenno che Napoli Fish il 14 agosto chiude.
1: Come chiude?
2: Per aprire una cosa molto bella a Catania.
1: Aspetta, mi stai sbandando. Chiude
2: per sempre.
1: Ah, ecco, non chiude. Cambia gestione.
2: Cambia il locale.
1: Ma sempre là.
2: Lascerà una cosa molto più bella.
1: Ma sempre là, sempre lo stesso posto, sempre in via Cesare Vivante.
2: Là e poi magari si andrà all'addilà.
1: All'addilà poi ci penseremo dopo. Ancora non ci siamo.
2: Dopo le ferie.
1: Va bene. Certo, prima ci facciamo le fere e poi se ne parla. Va bene, Giampiero.
2: È stato un piacere, ragazzi.
1: Grazie.
0: Quindi appuntamento dopo le ferie.
2: Grazie a tutti gli ascoltatori che seguono Bella Radio e vi raccomando, scegliete Napoli Fish.
1: Ascoltami sempre. Saluto la Sandina.
2: Ciao Sandina, ciao amore mio.
1: Ecco,
2: grande Roberto, grande
1: bravo.
2: Mio nipote Giuseppe che è con noi.
1: Ecco.
2: Che vi posso dire, ragazzi, sempre grazie che tutti i giorni
1: vi attende invece di essere
2: fare pubblicità a costo zero, che vi dire.
1: Ciao Giampiero,
0: alla prossima, grazie, alla prossima.

0: ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
0: Bella ti sveglia,
10: bella ti sveglia,
0: bella ti sveglia.

0: Dice, allora, dopo la gradita visita del nostro amico Giampiero Napoli della Napoli Fish, che salutiamo tutti quanti, dove dobbiamo andare? Dimmi, mi caro amico mio.
1: Lo saluti soprattutto tu. Comunque, lasciamo perdere, caliamo un velo pietoso su questo. Salutiamo a Napoli Fish. Salutiamo a Napoli Fish per la prossima volta. Salutiamo a Napoli Fish. Buona giornata. Allora, riprendiamo.
0: Volevo farti ascoltare due messaggi.
1: Due messaggi?
0: Due.
1: Due soli? Allora, sì, andiamo con i messaggi e poi magari.
0: E poi così facciamo il cicchicciacchio, ciumemarazzi, evviva Sant'Alfio. Evviva.
2: Buongiorno, direttore Francesco, buona giornata da Pippo Sant'Andrea, il camionista. Buongiorno per tutti gli amici, lavoratori e camionisti. Buona giornata e buon venerdì.
0: Aspetta.
2: E poi col vento.
1: E poi col vento.
2: Direttore Francesco, il proverbio del giorno si dice: o di scecco ne fa muovo, primo caucio e do so.
1: Ma questo l'abbiamo detto tanto tempo fa, caro amico nostro.
0: È vero. Oggi ce n'era un altro.
1: Ce n'era un altro.
0: Ce n'era un altro che avevo dedicato a Sebastiano Toro io.
1: E a parte i proverbi e tutto quello che c'è oggi, dunque, ecco qua.
0: Non ci sono vecchi senza dolore. Esatto, ho salutato il nostro amico Sebastiano.
1: Ti sei autocommemorato come...
0: Poi certo mi sono
1: autocommemorato. No, ho visto la tua espressione, dici, ma io non... voglio dire, è così, è giusto,
0: certo,
1: no? Ecco, ti sei autocommemorato.
0: Certo.
1: No, noi parleremo oggi, visto che è giusto parlarne, visto
0: parliamo,
1: che è venerdì,
0: è venerdì
1: e quindi ci sarà il fine settimana, vi daremo come al solito le giuste indicazioni dove poter trascorrere, amici siciliani, oggi il fine settimana.
0: Io dico la mia.
1: Tu dici la tua.
0: Io il fine settimana lo dobbiamo trascorrere a Trecastagni,
1: che
0: è la festa di Sant'Alfio, il clou di Sant'Alfio è proprio il 10 di maggio. Il 10 di maggio con i momenti culminanti, perché la festa inizia il 9 e poi il 10, diciamo, è il clou. Giorno 9 ci sarà, il 9 maggio pomeriggio si svolgerà la gara pirotecnica e l'arrivo dei nudi. L'arrivo dei nudi.
1: Okay.
0: Mentre il 10 di maggio è il giorno solenne con la processione, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Quindi andrai sicuramente.
0: Allora, a dire il vero, sono nemico della confusione. Comunque, vabbè, andiamo.
1: Potresti anche avere quel lampo di...
0: Ma il 10 di maggio non è solo Sant'Alfio.
1: Cos'è? Dimmi.
0: È la festa della mamma.
1: Quella è imperdibile, la festa della mamma. In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio. Mi sono spiegato?
0: E quindi la seconda... è sempre il 10 di maggio, non è sempre il 10, ma è la seconda domenica,
1: esatto,
0: di maggio.
1: Comunque io mi ricordo, come del resto anche tu, la festa della mamma prima, diciamo, era l'8 maggio.
0: Mi ricordo. Esatto.
1: Poi nel 2000 è cambiato tutto, è stata spostata alla seconda domenica del mese di maggio. Perché?
0: Cangiavo parino, così sia, andavo amen. Non capisco perché la festa della mamma...
1: Perché le donne, la maggior parte, l'80%, sono diventate lavoratrici, giusto? Quindi, essendo che l'8 di maggio poteva cadere di venerdì come oggi oppure di giovedì, questo era anche un problema. Quindi facciamo una cosa, ci uniamo alla Germania, all'America, all'Australia, alla Turchia e commemoriamo tutti la seconda settimana, la seconda domenica del mese. Quindi auguri a tutte le mamme,
0: a tutte le mamme del mondo.
1: Ecco, va bene. Allora, poi abbiamo...
0: Basta.
1: Volevo chiudere questa prima tranche di questi inviti dove trascorrere il fine settimana con una sagra.
0: Ne parliamo dopo delle sagre.
1: No, aspetta un attimino. Ce n'ho una qui presente. La sagra del finocchietto selvatico.
0: Sì.
1: La sagra del finocchietto selvatico.
0: Non mi ricordo com'era.
1: A Palermo, a Bluffi.
0: A Bluffi.
1: È giunta alla sua decima edizione. Festeggerà il 9 e 10 di maggio.
0: Io ce l'ho nella mia campagna, c'è
1: il finocchietto selvatico. Ma è selvatico. L'importante è che è selvatico.
0: È selvaticissimo. E non c'è bisogno che vado a Bluffi. Lo raccolgo, già se lo sono raccolti degli amici, sono venuti e lo hanno già raccolto.
1: E poi ce lo portano anche da Palermo, quindi non è un problema ormai. Tanto
0: è
1: per
0: buona,
1: trascorrere.
0: È buona a Catania la pasta con il finocchetto e le sarde. Le sarde, io preferisco le alici.
1: Le alici.
0: No, perché le sarde no, certo. Sono molto grasse, preferisco le alici, finocchetto, alici e mordica abbrustolita. E mordica abbrustolita.
1: Bravo, bravo.
0: Ma basta, basta.
1: Basta, basta, basta. Ancora sono le 9, basta. Che ore sono? Le 9 meno 10.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 8 e 58 minuti.
10: News.
11: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. 3 decessi tra gli 8 casi segnalati per il focolaio di hantavirus venuto alla luce nella nave da crociera MV Ondius, che ora è in viaggio verso Tenerife con 150 persone a bordo. A fare il punto sull'allarme contagio è l'OMS, che rassicura: non è come il Covid. Intanto però le autorità spagnole hanno attivato la protezione sanitaria per gestire, anche con personale OMS, lo sbarco e rimpatrio dei circa 150 croceristi previsto per domani. Già evacuati 3 pazienti, tra questi il medico olandese della nave, definito inizialmente in gravi condizioni. Il virus probabilmente è partito da Ushuaia, nella Terra del Fuoco, dove avrebbe fatto il salto di specie. Degli 8 casi monitorati, 3 sono a bordo della nave Ocean Wide Expeditions. Intanto si tracciano i contatti dei 29 passeggeri della Ondius, sbarcati in anticipo lo scorso 24 aprile a Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta, fatta scendere da un volo KLM in in partenza da Johannesburg, una hostess entrata in contatto con lei è ricoverata ad Amsterdam con sintomi lievi. In isolamento invece una cittadina francese contagiata dalla stessa paziente sul volo tra St. Helena e Johannesburg. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, rischia ma passa il turno Jasmin Paolini che dopo quasi tre ore batte in 3-7 la francese Jean Jean per 6-7, 6-2, 6-4. Oggi Sinner si allenerà al Foro Italico con Cobolli alla vigilia dei rispettivi match di domani contro l'austriaco Hofner e il francese Atman. Ed è tutto, a più tardi.
10: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì transita un fronte afro-mediterraneo che coinvolge l'Italia centro-meridionale. Anche se la Sicilia rimane un po' ai margini, avremo il passaggio di nuvolosità a tratti diffusa, specie nella prima parte del giorno, ma senza grandi conseguenze, fenomeni scarsi o generalmente assenti su gran parte dell'isola. Temperature stazionarie tipiche del periodo, massimi intorno ai 23-25 gradi. Ventilazione generalmente debole con qualche rinforzo sudorientale sullo Ionio. Poi sabato tempo buono con prevalenza di schiarite e temperature in ulteriore rialzo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
16: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
17: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
18: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
19: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
20: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
19: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
20: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Lascialo parlare.
2: La tua vittoria.
4: Ha detto che il numero della pubblicità. Vai.
3: L'ho dimenticato.
4: La tua vittoria. La pubblicità su Bella Radio è la tua vittoria.
3: Il tuo successo, la tua vittoria, qualcosa del genere.
4: Il numero della pubblicità è 330 670 894. Chiamate.
3: Oppure il numero del nostro WhatsApp 388 8292 885, che potrebbe servire a tutti coloro che naturalmente hanno qualcosa da dire. Quindi,
4: ecco,
3: se avete qualcosa
4: per i
3: da dire,
4: per i messaggi.
3: Esatto, vocali.
4: Se no evitiamo di leggere.
3: Andiamo con l'oroscopo,
4: caro amico mio del venerdì. Perché domani è sabato, oggi sei l'amico del venerdì.
3: Ok, dai.
4: Riparliamo dell'amore e dell'arredo. La luna amica accende la vita. È un venerdì ideale per uscire tra gli amici, e uscendo con gli amici, uno di qua, uno di... ci potrebbe scoccare la scintilla dell'amore. Il lavoro si prospetta verso il futuro. E basta, pensateci. Il lavoro e prospettate il futuro. La salute ti sente leggero e dinamico quest'oggi. Bella. Ma ho finito.
3: Ah, è finito?
4: Sì,
3: questo era il tuo segno comunque.
4: Sì, infatti.
3: Non ti vedo molto dinamico comunque.
4: Vabbè.
3: Allora andiamo con il toro.
4: Per quanto riguarda
3: l'amore, con la luna in quadratura potresti sentire una tensione tra il dovere e il desiderio di libertà. Per quanto concerne il lavoro, sei sotto pressione, qualcuno mette in discussione i tuoi metodi. Per la salute, carissimi amici del toro, nervosismo localizzato al collo e alle spalle. Ecco, un po' di movimento, una bella camminata.
4: Oh, ora io dovrei parlare dei gemelli. Amici dei gemelli, l'amore, la luna splendida in trigono. Sei nel tuo elemento comunicativo. Il lavoro, la tua mente viaggia a velocità doppia. Dulcis in mondo, la salute e energia al top. Il cancro,
3: dai amici del cancro. Francesco, amici del cancro. Francesco,
4: sì.
3: Amici
4: no,
3: del cancro.
4: Io lo so.
3: Francesco, amici del cancro.
4: Cancro. Sei tu?
3: Allora, per quanto riguarda il cancro, in amore è un venerdì e passionale. Cerchi un'intesa profonda, quasi psicologica, con chi ami. Il lavoro, amici del cancro, sei molto acuto nella questione di risorse altrui e riesci a vedere una opportunità di risparmio o di investimento dove altri non vedono. Per quanto concerne la salute, fase di rigenerazione, quindi senti il bisogno di lasciare andare vecchie abitudini.
4: Basta, dobbiamo andare in musica.

0: Bella ti sveglia, bella ti sveglia, bella ti sveglia.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
2: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
3: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
2: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
3: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
2: Delizia di profumi e sapori.
0: Bella ti sveglia.
4: Bella radio. Bella radio.
5: Canzoni napoletane.

0: questa canzone di Gigi Finizio. Ne approfittiamo per salutare Santina, perché Santina della Napoli Fish lavora alla Napoli Fish, lei è appassionata, piace tantissimo Gigi Finizio. Ne approfitta per salutare tutte le mattine il marito con un bel bacio a Peppe Farina. Esatto. Vuoi dire qualche cosa?
1: No, stavo leggendo.
0: Ho
1: questa...
0: detto vuoi dire qualche cosa? Stai zitto.
1: Stavo leggendo una cosa molto simpatica che ha mandato il nostro amico Salvuccio Viscuso. Perché vedi, quando Francesco suona la campanella gli ricorda qualcosa.
0: Questa è la campanella. Questa è la campanella della cremazione, caro amico mio.
1: No, questa è la campanella del gelataio.
0: È vero.
1: Ecco, questa è la campanella del gelataio.
0: È
1: perché
0: vero.
1: Una volta i gelatai, diciamo, passavano e si facevano sentire con questa campanella.
0: Anche adesso non è solo una volta, anche adesso hanno

0: sentire, dalla trombettare.
1: Guarda, adesso, adesso te la passo come una reliquia. Reliquia.
0: La trombetta, ecco. Prova, la trombetta. Prova. Io trombo, caro Vittorio, non sono come te.
1: Bravo.
0: Che sei trombettino.
1: Ecco, bravo. Capito? Grazie, grazie, grazie.
0: Allora. Amici del Leone, volevo parlare di voi. Volevo parlare di voi di questo giovedì 8 di maggio, amici del Leone. L'amore del leone, il partner potrebbe reclamare indipendenza o criticare la tua voglia di protagonista. Caro amico mio del leone, passiamo al lavoro. Le relazioni interpersonali sono delicate. La salute, un po' di stanchezza fisica dovuta alla tensione nervosa. Parliamo della Vergine.
1: Non mi hai fatto sentire neanche un applauso stamattina.
0: No, niente.
1: Né un applauso, neanche un baffa.
0: Niente, niente. Vergine, niente.
1: Allora, Vergine, per quanto riguarda gli amici della Vergine, in amore, la routine oggi ti rassicura. Dimostri il tuo affetto curando i dettagli del benessere della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, amici della Vergine, sei l'efficienza fatta persona. Riesci a organizzarti compiti complessi con estrema facilità, quindi buona giornata per quanto riguarda il lavoro. Mentre per la salute, ecco, c'è un problema al sistema circolatorio. Ecco, prendete la pasticchiella la mattina, la pasticchiella.
0: La bilancia. Scusate perché mi devo impostare la voce, perché lui
1: lui egli
0: bilancia luna meravigliosa in quinta casa. Se tu mi metti il monitor ancora più distante
1: non lo vedi.
0: Già è messo là, tu me lo devi sempre spostare.
1: Ma tu fai come me, metti gli occhiali, porcaccia della miseriaccia.
0: Dopo l'amore della bilancia e il lavoro, il tuo estro oggi è redditizio. Dulcis in mundo la salute, ti senti in splendida forma.
1: Oh, bene.
0: Basta, adesso abbiamo finito.
1: No, leggo lo scorpione mentre ci siamo, perché lo scorpione è il mio segno, nonché di tutti coloro, naturalmente, che lo sono. Che cosa stai facendo? Metti lo scorpione?
0: Vuoi lo scorpione?
1: Eh sì, mettiamo lo scorpione per concludere questa penultima... Eccolo qua. Scorpione, in amore. Qualche ombra domestica. Potresti sentirti diviso tra il bisogno di radici e il desiderio di volare via. Mamma mia, che filosofia questa mattina con l'amore. Comunque, per il lavoro, meglio concentrarsi su compiti che puoi svolgere in autonomia. E qui ti posso dare ragione. Giusto, meglio sì. Un programma da solo che con Francesco. La salute, questo mi interessa maggiormente. Hai bisogno di proteggere la tua privacy. Una serata casalinga con luci, soffusi e buona musica sarà il tuo toccasana. Eccolo qua, ecco, ho finito.
0: Personale. Scusate, personale.
1: Personale.
0: Andiamo in musica, torniamo dopo. Bella questa.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
5: Oh, caro amico mio, eccoci qua, siamo rientrate. Buongiorno ancora a coloro i quali.
6: Manca qualcosa, manca qualcosa, vero? Eh? Manca qualcosa. Mi vedo troppo grande, manca qualcosa, giusto? Vabbè, è uguale, dai.
5: Ah, sì, è uguale. O quella lì, o quell'altra. Vuoi quella più piccolina?
6: No, ma ora come dici tu? Tu sei il direttore, quindi tu
5: lasciamo
6: questa qua.
5: Tu te la
6: giri e tu te la rimini, come si vuol dire. A proposito di riminare.
5: Vogliamo andare con la nostra perla di saggezza di oggi, caro?
6: Sì.
5: Eccoci qua, noi ci vediamo.
6: Bella sta.
5: Ti piace?
6: Bella.
5: Questa Gersomina? È la Gersomina. Questa è Gersomina.
6: Bella. Ah. Ascoltiamola un pochettino, così ci immedesimiamo.
5: Pronti per la saggezza?
6: Pronti per la perla di saggezza. Quando oggi, dici tu abbassi, fai
5: oggi
6: sentire
5: mi piace. Oggi mi piace. Vadi.
6: L'amico è come lo parracco. Quando chiovi non lo trovi mai.
5: Cos'è il paracco? Inviate un vostro messaggino al 388-8292-885. Cos'è il paracco?
6: Ripeto la perla di saggezza. L'amico è come lo paracco. Quando chiovi non lo trovi mai.
5: Cos'è il paracco? Diteci.
6: 388-8292-885. Gelati?
5: Il paracco.
6: Sì. Allora l'amico è come l'uparracco, quando lo cerchi non lo trovi mai. Eccolo qua,
5: lo diciamo noi? Perché poi non abbiamo il tempo.
6: Allora il paracco è così chiamato l'ombrello nella parte diciamo occidentale della Sicilia.
5: Esatto, e l'ombrello è uparracco.
6: Invece a Catania e Siracusa?
5: L'ombrello.
6: Catania, Siracusa, l'ombrello.
5: L'ombrello. Un paracco, quindi l'amico è come un paracco, è come l'ombrello. Quando lo cerchi non lo trovi. Tutto qua.
6: Indica praticamente che i presunti amici spesso spariscono proprio nel momento del bisogno. Che non è quello che...
5: Esatto.
6: Vai a fare
5: è
6: bagno,
5: come l'ombrello, dice sta piovendo e non ho l'ombrello. Certo, l'amico certo. È la stessa cosa.
6: Così.
5: Quando lo cerchi non lo trovi. Va bene.
6: Ascoltiamo un po' di musichetta.
5: Certo.

0: Che dici?
1: Quello che dici tu, quello che dici tu. Adesso diamo spazio, ascoltiamo un brano. Quale ci consigli, carissimo Francesco?
0: Io ti consiglio una bella canzone di Franco Moreno, intitolata E casalinghe.
1: E casalinghe.

0: Ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per
2: non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: Saluta.
1: Ciao, Sagittario, ti saluto.
0: A proposito di Sagittario, che non c'entra nulla con quello che volevo dire,
1: sì,
0: oggi è il compleanno del nipote del nostro amico Sebastiano Toro.
1: Oh, allora facciamo tanti auguri
0: a Daniele per il suo compleanno, 12 anni, te ne ricordi? 12 anni, vabbè.
1: Un applauso ci vuole,
0: 12 anni.
1: Praticamente è il nostro compleanno moltiplicato per 6.
0: È il nostro compleanno moltiplicato per 6.
1: Invece, se dovessimo moltiplicare per 7, sarebbe il compleanno di Sebastiano Toro. Tanti auguri allora al piccolino.
0: Non esageriamo. Allora, il Sagittario, popolo del Sagittario, l'amore, sei un vulcano di idee. Proponi a partner qualcosa di insolito, un concerto, una mostra, cinema, e vedrai quello che succederà. Il lavoro, comunicazione brillante e veloce, riceverai notizie interessanti via social o email. Quella dell'email a volte sono notizie non interessanti. Andiamo avanti.
1: Avvisi tipicamente.
0: La salute del Sagittario, ve la dico io, ti senti scattante e curioso. Ottima reattività mentale.
1: Capricorno in amore, cerchi stabilità e concretezza. Per quanto riguarda invece il lavoro, focus sul guadagno e sulle acquisizioni. Sei molto lucido nel valutare il valore reale di un oggetto. Per quanto riguarda la salute, cari amici, ti senti forte, ma hai bisogno di nutrire bene il corpo, quindi scegli cibi genuini e prenditi tempo per gustarli con molta, ma molta calma.
0: L'amore dell'acquario, con la luna nel segno, sei tu a dettare il ritmo. Il lavoro, sei una macchina di idee originale. La salute, energia straripante, ma attenzione a non sovraccaricare il sistema nervoso. E infine
1: lo stress, il sistema nervoso, tutto lì. Comunque, concludiamo con i pesci, pesciolini in ascolto, in amore. Ti senti un po' fuori dal mondo, immerso nei tuoi sogni. Per quanto concerne il lavoro, ecco, cosa dice? Agisci dietro le quinte, è un ottimo giorno per lavori di ricerca. La salute, allora, per quanto riguarda la salute, hai bisogno di isolamento per ritrovare il tuo equilibrio interiore. Amici dei pesciolini,
0: abbiamo finito dall'oroscopo?
1: Esatto, abbiamo finito.
0: Torniamo tra un po', prima una bella canzone di Franco Calone.
1: Ma tutti Franco si chiamano Calone. Franco Calone, Franco
0: Calone. No, aria pulita, aria pulita insieme con te. No, e voglio stare insieme con te. No.

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Caro amico, non mi fare prima, non mi fare così ogni volta, perché lo so. Non mi fare così che esce tutta la polvere.
5: Guarda, non dico niente perché già sono 50 anni che parlo con te e non riesco
4: a comunicare.
5: Niente. 50 anni persi.
4: Niente, ne deve parlare.
5: Se dovessi tornare indietro,
4: lo rifaresti.
5: Rifarei quello perfettamente. Allora, abbiamo parlato poco fa con Francesco.
4: Sì.
5: Perché ci è passato davanti un bel video di un famoso cantante
4: dei tempi che furono.
5: Per tutti coloro che amano la musica classica napoletana, abbiamo scelto un brano per voi molto molto bello.
4: Tony Bruni, intanto parliamo di Tony Bruni.
5: Esatto, stiamo parlando di Tony Bruni.
4: Cosa devi dire di Tony Bruni?
5: Di Tony Bruni intanto non è napoletano.
4: È palermitano.
5: Non era napoletano perché sappiamo tutti che è morto nel 2009, se ricordo bene, è palermitano. E non si chiamava Tony Bruni.
4: Assolutamente no.
5: Si chiamava Tony Palermo.
4: Bravo.
5: Tony Palermo. Poi dopo si è rotto proprio le... dice vado a Napoli e lì diciamo...
4: Divento Bruno.
5: È diventato... esatto, è diventato l'artista che
4: allora, basta così.
5: Che ha segnato soprattutto le radici della musica napoletana.
4: Bravo.
5: Molti allora, sono i successi
4: di Tony Bruni.
5: Di Tony Bruni.
4: Ne abbiamo scelto una.
5: Ma Francesco ne ha scelta una.
4: Ne abbiamo scelta.
5: Quale?
4: Lettere bruciate.
5: Esatto. Di cosa parla questa canzone?
4: È una bella lettera d'amore
5: che
4: poi è stata bruciata perché un amore non corrisposto.
5: Bravissimo, ma mi stai sorprendendo.
4: Tu mi volevi fottere, io lo so che mi volevi prendere in contropiede e farmi fare la figura del coglione.
5: Invece no. Ecco. Mi dai la pompa? Mi dai la pompa, la pompetta?
4: No. Tieni la pompa,
5: esatto.
4: Tieni.
5: Questa volta ti do ragione, ti devo dire bravo. E se mi metti quel bravo, bravo che tu ami tantissimo.
4: No, mi secco. Perché perdiamo tempo perché tra poco dobbiamo andare.
5: Allora ti mando una trombettata e mandiamo subito questa bella canzone di
4: Tony Bruni.
6: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: guarda, che bella, ti devo dire una cosa.
1: Che bella.
0: Ti devo dire una cosa. Questa canzone è stata cantata anche da Sebastiano Toro,
1: sì,
0: una cover. Certo. A me all'inizio sembrava che fosse lui. No, ma perché stai ridendo? Cioè, voglio dire,
1: io tu parlavi ridendo.
0: Io parlo seriamente.
1: Tu parlavi ridendo e dici, no, a me che stavo ridendo.
0: Ma non si sentiva comunque.
1: Cioè, guarda.
0: No, ma comunque la canta anche lui molto bene, dai. Comunque, va bene, certo. Era Tony Bruno. Allora, noi, mi sai che abbiamo finito la trasmissione di questa.
1: Ma sai che mi ha detto
0: no, venerdì?
1: Sebastiano Toro?
0: Che ti ha detto?
1: Che io e Tony Bruno ce la spacciamo.
0: Non mi fare ridere,
1: parla delle sagre di domenica, è meglio.
0: Allora, non so se tu conosci questa bella località siciliana che è Paichino.
1: Maria! Oh Mario!
0: Maria
1: da Paichino, e salutiamo a Maria.
0: Salutiamo a Maria da Paichino. Cosa c'è dall'8 al 10 maggio a Paichino? C'è l'Inverdurata, 20ª edizione della Inverdurata. Allora, e questo è uno.
1: Spostiamoci a Messina, nel Messinese.
0: Nel Messinese. Nel Messinese, e precisamente Gualtieri di Segaminò, Messina. Una sagra ormai consolidata all'insegna di tradizione, giunta alla sua 11ª edizione, si tiene domenica 10 maggio tra gusto, arte e spettacolo.
1: E qual è?
0: Ecco, la sagra du pasticciotto.
1: Pasticciotto. Va bene, tra pasticciotti e verdure noi ce ne andiamo, caro amico mio. L'appuntamento lo rinnoviamo con i nostri amici a lunedì.
0: Sperando che il signore qui presente sia ancora in vita.
1: Certo, io ci spero sempre. Infatti io sono uno di quelli che conta i giorni. Ecco. Perché se non contassi i giorni...
0: Io conosco molta gente che ogni giorno li conta.
1: Sì, come dice, ormai rimango 236,
0: 235. Meno 3, meno 4. Esatto.
1: A lunedì.
0: A lunedì, ciao, buon fine settimana.
1: Tra poco Milena con voi.
0: Ciao a tutti.
2: Ma quanto tempo ancora da passare? Panaria nuova, quanta già aspettare? Io solo a te non riesco mai a scordare. Poco rossaio,

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VIP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VIP Tende da Sole. Eleganza e perfezione all'aperto.
3: Anche oggi a piedi.
0: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
0: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
0: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
0: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 10 e 7 minuti.
12: News.
13: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte: solo un buffetto, dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo come ha già deciso di fare la procura di Pavia e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2, stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
7: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì transita un fronte afro-mediterraneo che coinvolge l'Italia centro-meridionale. Anche se la Sicilia rimane un po' ai margini, avremo il passaggio di nuvolosità a tratti diffusa, specie nella prima parte del giorno, ma senza grandi conseguenze, fenomeni scarsi o generalmente assenti su gran parte dell'isola. Temperature stazionarie tipiche del periodo, massimo intorno ai 23-25 gradi. Ventilazione generalmente debole con qualche rinforzo sudorientale sullo Ionio. Poi sabato tempo buono con prevalenza di schiarite e temperature in ulteriore rialzo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
14: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
12: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
15: 377-38-71-638. Punto Caffè.
12: I vantaggi sono sempre di più.
16: Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
17: Un'osi di eleganza.
16: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
18: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
19: Bella Radio. Bella Radio.
20: Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
3: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella radio.
8: Bella radio.
9: Canzoni napoletane.

Non te voglio, non te voglio, ma mette paura. Ma mette paura che al suo chiudo c'entra, ma parla di te. Sì. E non ti cerca, ma con mille pensieri te va che cercano.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

Allora, che facciamo? Iniziamo questo buongiorno bella gente? Cominciamo con il buongiorno bella gente? Diamo inizio al mio appuntamento? Dai che si comincia, dai. E allora, visto che ci sono, visto che si comincia, vi ricordo anche come fare per mettervi in contatto con me: 095 8739 658, per le vostre telefonate in diretta 388 8292 885, per i vostri messaggini su WhatsApp. Comincia il mio appuntamento anche per questo venerdì. Oggi è l'8 di maggio del 2026 ed è venerdì, già con oggi si conclude la settimana per quello che riguarda la programmazione qui su Bella Radio Canzoni Napoletane. Però va bene, dai, non fa nulla, no? Sabato, domenica c'è sempre la nostra bella musica a tenervi compagnia e poi si ritorna lunedì.

Tanto io ve lo anticipo, ve lo ricordo. Per qualcuno dice, insomma, magari non vorrebbe che ci fossero questi due giorni così, per quello che riguarda la programmazione spicherata di riposo, di pausa, no? Per così dire. E per altri va bene lo stesso, perché c'è la nostra bella musica. Qui arriva Gianni Vezzosi questa mattina, subito, immediatamente, con questa canzone che porta come titolo Mio Caro. Per tutti i vezzosiani, per tutti coloro i quali amano le sue canzoni, Mio Caro, ma soprattutto per la nostra bella Stella.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella. Canzoni napoletane.
4: Bella radio.
0: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Romanticismo puro questa mattina con questa canzone di Leo Ferrucci. Ti amo, ti amo. A volte, insomma, ci sono quelle canzoni romantiche, eleganti, così, che hanno quell'eleganza addosso, no? E si sente subito, si percepisce, come si suol dire. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Ciao.
0: Pronto? Buongiorno. Ma buongiorno! Ma buongiorno, ma che bello sentire l'amico nostro di Palermo, il nostro Vincenzo. Vincenzo, buongiorno, sei in diretta su Bella Radio, canzoni napoletane. Allora, Vincenzo carissimo, facciamo qualche salutino così, velocemente. Che ne pensi? Ok, vai con i saluti.
1: Saluto alla da Catania Stretta, a me, a Sonia, a tutti voi.
0: Va bene.
1: Va bene, buona giornata.
0: E buona giornata a te. Un bacio. Ciao. Ciao, ciao, stati bene. Ancora, ancora insieme, ancora le vostre telefonate. Potete chiamare se volete il nostro numerino 095 87 39 658. Sentiamo questa volta chi dice pronto. Chi c'è questa volta dall'altro
2: ciao,
0: lato?
2: Elena.
0: Buongiorno.
2: Una cosa, Milena.
0: Franco, dimmi.
2: Sì, ieri quando io ho telefonato c'era tuo marito davanti, Francesco?
0: Quando tu hai chiamato ieri?
2: C'era Francesco davanti?
0: Ma non mi ricordo assolutamente, perché?
2: No, siccome ti disse, ti penso, ma passo, ma siamo gelosiato e ti disse, non c'è mettere sta canzone.
0: Aspetta.
2: Già ieri me la stasse in 16.
0: No, ieri era questa, ieri?
2: E Nico Desideri, sì, l'ho trovata, sì, l'ho trovata.
0: No, aspetta, Nico Desideri era l'altra.
2: No, era questa qua, Nico Desideri.
0: Allora, portami con te, io questo ho messo.
2: Non ci mettiste, Milena.
0: Ti giuro.
2: Aspettai, a poi ci mettiste quella di Gigi D'Alessio, che aveva una chiamata che era di Gianni di cose. Gianni...
0: E allora, io ho inserito Portami con te. Sarà successo qualcosa nel frattempo col PC, non so. C'era... Ma che dici?
2: Tutti i canzoni. Ti chiamavo, ma che fu Franco Rassistra? Capireste che era di Gianni Celeste sta canzone?
0: Sì, sì, no? Sì, Alessio. Invece Gigi D'Alessio.
2: Gigi D'Alessio.
0: Ma adesso io, insomma, le ultime 24 ore devo andare a vedere che cosa
2: sì,
0: è accaduto. Ma lo sai che so.
2: Davanti, ma
0: guarda che io sono convinta di avere inserito questo. Ieri era giorno 7, eh? È stato giorno 7. Aspetta che c'è il mio. Aspetta un attimo che c'è il mio segretario che vediamo che cosa dice. Salvuccio, vi scuso, tu hai ascoltato.
2: Sì, provare, Milena.
0: Aspetta, vediamo cosa dice.
2: Provare a chiamare.
3: Pavaredda, buongiorno.
0: Ma chi è?
3: Mandalo qualche saluto. Non ti faccio il verbale. Un bacio da tutta la Napoli Fish.
0: Come... Allora, oh signore, Giampiero Napoli, era la voce di Giampiero Napoli che mi ha mandato un messaggio con il telefono. Ma sei per caso, ma questo è il telefono del mio segretario, è il telefono di Salvuccio Viscuso. No, è oddio, è Santina, mamma mia, ho fatto un macello.
2: Elena,
0: vabbè,
2: come finivo a fare?
0: Aspetta un attimo perché io devo vedere una cosa. Io ieri sono sicura di avere ecco, Portami con te. Sei tu che non l'hai. Ti giuro che l'ho messa. Allora, la canzone è andata in onda giorno 7. Guarda, qui ho il computer.
2: Ma giura, allora.
0: Aspetta. Computer che dice che alle il 7 di maggio del 2026, no, perché è tutto registrato, tranquillo, non dico bugie. Allora, 7 maggio 2026, ore 10:51 e 21 minuti e 21 secondi, perdon, 10:51 e 21 secondi fino alle 10:54 e 58 è andata in onda, è andata in onda. Aspetta, no, no, no, no, no, è andata in onda, portami con te. Qui ce l'ho davanti.
2: Ma io ieri in già macchina, Melena.
0: Ma allora.
2: Ti fare conto che all'1.35 tu registri, ci stiamo, stiamo arrivando più picchiore, anzi no, che manca una mezz'oretta, anzi meno di mezz'oretta.
0: No, la canzone io, tutto. Allora, chi ha sentito la canzone ieri, portami con te, segretario, cortesemente.
2: Sì, la chiamare sì.
0: No, è andata in onda, ti giuro, io ce l'ho qua registrata, è andata, è andata.
2: Allora, ho detto che io.
0: È andata, portami con... Senti, facciamo una cosa, aspetta, io adesso la riprendo. Aspetta, portami, portami con te. Voglio vedere che cosa suona, un attimo, perché... Portami con te, aspetta un attimo, è questa. È l'ultima volta che è stata messa in onda questa canzone, perché mi dice qui il mio PC... Dice anche quando è stata passata l'ultima volta, è stata passata ieri il 7 maggio alle 10.51 e 21 secondi questa canzone. E oggi sta andando in onda di nuovo, ma la senti?
2: Ma
0: è questa? Ma no, ma ti giuro che è andata ieri. E ora sta andando di nuovo. Perché se no qua ultima messa in onda mi segna tutto, è tutto registrato.
2: Vabbè.
0: È tutto registrato, Franco?
2: Va bene, bene, non esiste perché.
0: È perché è tutto registrato. Non si scappa, eh? Tutto quello che diciamo. Allora, tutto quello che diciamo e tutto quello che facciamo viene tutto registrato.
2: Oddio, non lo so.
0: E ciò non ho sbagliato a parlare perché è tutto registrato.
2: Non ci rimango la madre.
0: Francuccio,
2: facciamo due salutini?
0: Dai, va bene, dai, la blocco e poi la faccio ripartire. Vai, facciamo i salutini.
2: E allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio, la chef sì. Mavilla, mio sì. Cognato Leonardo, che è da Vino,
0: sì.
2: Stefi, Sandra sì. Vista, Lieto Cattonissetta,
0: sì.
2: Poi chi c'era, la signora di Messina, come si chiama?
0: La signora di Messina è Sara. Sara da Messina. Ok. Aspetta, vabbè. Vediamo chi è che ha mandato sto messaggio. Ah, oh, guarda che mi stanno rispondendo, a proposito della canzone. Aspetta, aspetta, aspetta, chi sei? Io aspetto un attimo perché mi è arrivato un messaggio. Aspetta, chi sei? Un attimo, perché c'è una personcina che scrive così: "Buongiorno Milena, di a signor Franco che beve di meno".
2: Che cosa?
0: C'è qualcuno che ha scritto così, ha mandato un messaggio e scrive: digli al signor Franco che beve di meno, io l'ho ascoltata ieri, è un pazzo.
2: E allora, ci devo dire a questa persona che io non bevo.
0: Oh dai, è simpatico, no? È detto in maniera simpatica, come per dire che lui l'ha sentita.
2: Però
0: pure
2: io non bevo tra le altre cose perché non posso bere.
0: Sì.
2: E poi un goppo di
0: niente, ci fu un goppo, ti arrivò una telefonata, qualcosa ci fu,
2: non lo so, pensavo che cosa avevo, non lo so.
0: Ah, mi sta dicendo Stefi che l'ha sentita pure ieri, pure lei ieri, anche Stefi l'ha sentita ieri la canzone portami con te,
2: Milena.
0: Solo tu non l'hai sentita. Solo tu non l'hai sentita.
2: Ma Spinello no, va bene, sai che succedevo.
0: Franco, ti mando un bacio, ti voglio bene.
2: Ciao Melena.
0: Ciao bello, ciao ciao.
2: Ciao.
4: Sono solo vestita, ma chi sto a cercare, non mi sanno guardare.

0: E niente, niente, niente, anche il mio segretario personale, Salvuccio Viscuso, ha mandato un messaggino dicendo sì, eri andata in onda, sì. Probabilmente Franco in quel momento ha ricevuto una telefonata, insomma c'è stato un attimo di di disattenzione, così possiamo dire, perché un po' tutti stanno rispondendo a chi mi ha seguito, dice oh ieri è andata in onda, sentiamo un po' chi c'è al telefono, pronto?
1: Buongiorno Milena.
0: Buongiorno Stefi. Bene, bene, grazie Stefi carissima, dimmi tutto tesoro.
1: Voglio chiedere a Franco, tramestiere. Io anche ieri ho sentito la canzone Nico di Sile, hai fatto un po' con te.
0: Ecco, sicuramente, sai, a volte capita, no? Bastano pochi secondi.
1: Passare al telefono, non lo so.
0: Basta un minuto, due minuti, una cosa così, e uno si perde quell'attimo infatti. E perde poi la canzone. Va bene, dai, non è successo niente.
1: No,
0: l'abbiamo rimessa di nuovo. Ecco, anche perché. Ecco, anche perché io qui il mio computer mi dice tutto quando è andata in onda, l'ultima volta riesco ad avere il controllo della situazione su questo genere di cose, per cui
1: sì, è giusto.
0: Va bene, dai. Allora, giusto, Stefanuccia bella, che da qualche giorno
1: oggi,
0: che non ti sento.
1: Devo portare il mio cane a rasare.
0: Ai, va bene, dai. Senti, facciamo subito i tuoi salutini, che ne pensi?
1: Sì, allora sono tutti voi.
0: Ok.
1: Membro di Afro grandissimo.
0: Sì.
1: E ti con la canzone di Anthony solo per te.
0: Va bene, va bene. La nuova di Anthony, sì, è molto.
1: Ma è bellissima la canzone di Anthony.
0: Molto, molto bella questa canzone, è vero.
1: La dedico a tutta quanta il membro di Afro.
0: Va bene, va bene. Ciao, ti auguro una buona giornata. Ciao,
1: speriamo
0: bella.
1: Speriamo bene Milani, salutami.
0: Certo che te la saluto, ci mancherebbe.
1: Ciao Milena, lunedì.
0: Un bacione a te. Ciao,
1: ciao,
0: bella.
1: Ciao, Milena,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, un bacione. Allora, bella gente, sì, devo salutare la Napoli Fish. Devo salutare Giampiero Napoli, il mio amico Giampiero Napoli. Sentiamo, aspetta.
2: Milena l'ha mandato col mio telefono.
0: E infatti dopo l'ho capito.
2: Sono.
0: Ecco, io dopo l'ho capito, perché non lo so, avevo visto tipo, mi sembrava che era il telefono di Salvuccio, vi scuso, non so perché. Avevo visto male perché c'era un messaggio sotto, un messaggio sopra, e avevo fatto un po' di confusione. Però va bene, sì, dopo l'ho capito. C'è anche un messaggino da parte tua, Santina, che dice così: sono Santina, saluto tutti voi di Bella Radio, un saluto alla Napoli Fish, mio cugino Alberto Belfiore, Francesco Calogero, mia cugina Francesca, un abbraccio forte, un bacione a mio marito Peppe Farina, grazie. Tra poco mettiamo una canzone di Gigi Finizio, bellissima, va bene tesoro. E io voglio salutare ancora una volta, l'amico mio Giampiero. C'è Giampiero lì alla Napoli Fish in questo momento, è lì che ascolta. Giampiero, guarda, ti mando un bacione grande, grande, grande, non ti voglio bene. Oh, consiglio a tutti la Napoli Fish, se avete voglia di mangiare pesce, se avete voglia soprattutto di mangiare pesce, di non sporcare la vostra cucina, perché vi dà fastidio, perché quando uno insomma è lì che ha tutto pulito, non vuole odore di pesce, fate una cosa, andate alla Napoli Fish, perché c'è Santina che ve lo prepara come volete voi, quindi scegliete il pesce che vi piace e lei ve lo cucina. E poi ci sono un sacco di offerte in questo periodo, avete voi, ci sono delle offerte pazzesche, che dirvi di più di pazzesche. Andate alla Napoli Fish, che si trova a Cibali, zona Cibali, proprio vicino la scuola Vaccarini, nella traversa accanto, per farvi via Cesare Beccaria, via Cesare Beccaria numero 53, no, via, oddio, ho fatto un purpurri di vie, aspetta un attimo che ve lo dico con esattezza, perché la via è quella giusta per andare a trovare Napoli Fish. Allora vediamo un po', eccola qua, dove si trova esattamente Sai quando hai quell'attimo? In via Cesare Vivante, ecco, non mi veniva Vivante. Che c'è? Ogni tanto uno non se lo può dimenticare una cosa, non può avere così un lapsus, ok? Che ve ridete? Oh, non sbagliate! Si trova in via Cesare Vivante al numero 57. Io dicevo via Cesare Beccaria perché comunque è vicino dove ci sono i pompieri, capito? Oh, è una traversa. Tanto per intenderci, ecco, così non sbagliate. Cioè, ma qual è questa via Cesare Vivante? Ma dove si trova? Ma dove sono? Dov'è sto Vaccarini? C'è gente che non lo sa, però dove sono i pompieri lo sa. Giusto o no che lo sapete? Ci mancherebbe. Vabbè, via Cesare Vivante numero 57, c'è Napoli Fish di Giampiero Napoli. Andate lì e comprate il pesce, che è quello più buono in assoluto. Vabbè. Ora, siccome ci dobbiamo fermare, non parlo più, dopo mettiamo le canzoni. A tra poco.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
7: Anche oggi a piedi.
8: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
8: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
8: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
8: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
9: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
10: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
9: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
10: Boutique della frutta Marano e Figli.
9: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
10: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 11 in punto. News.
14: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Inghilterra regina d'Europa dopo quella di Champions, definite anche le finali d'Europa League e Conference, e in tutte e tre ci sarà una squadra d'oltremanica. Jenny De Gaetano.
15: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltre manica, ancor di più, considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri la Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo, 3-1 ai portoghesi del Braga che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dall'aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
14: Emozioni assicurate nell'ultimo turno di Serie B, le certezze. Ha già festeggiato il ritorno in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia ai playoff, Padova aritmeticamente salvo. Oggi alle 20.30 tutte le gare, Avellino Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Entella, Carrarese, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sudtirolo, Juve, Stabia, Venezia, Palermo. E stasera scatta la 36esima di Serie A alle 20.45, Torino, Sassuolo. Centinaia di persone hanno reso omaggio ieri ad Evaristo Beccalossi nella camera ardente rimasta aperta fino a sera. Oggi alle 13.45 nella chiesa della Conversione di San Paolo a Brescia, i funerali del campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. Tennis, internazionali d'Italia attesa alle stelle per l'esordio di Jannik Sinner, domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il numero uno del mondo è carico.
16: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, e quindi io sono super contento di essere qua e mi sento abbastanza bene. Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla, secondo me è stato la cosa più giusta in questo momento, e poi vediamo come reagisco in campo.
14: Intanto il torneo incassa la delusione dell'eliminazione al primo turno di Berrettini, subito fuori anche Sonego, Cina e Maestrelli, avanzano Bellucci e Pellegrino che si aggiudica il derby con Nardi. Tra le donne successi di Jasmine Paolini e della giovane Noemi Basiletti, oggi 6 gli azzurri in campo. Con la prima delle 3 tappe in Bulgaria al via il 109esimo Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali del 2016. 21 le tappe per un totale di oltre 3.400 km, 7 arrivi in salita, una crono individuale, chiusura a Roma il 31 maggio. Quinto appuntamento del moto mondiale di scena sul circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia. Il programma è quello tradizionale, oggi libere prequalifiche, domani libere qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga MotoGP. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Buongiorno bella gente.
17: Buongiorno bella gente.
8: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894.
4: Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: E già, allora, belli di bella, ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati, saluto tutti coloro i quali sono collegati, sentiamo un attimo questo messaggino vocale, dai.
6: Buongiorno Milena, sono Rita da Cereale.
5: Buongiorno.
6: Permette Nino D'Angelo una canzone, popcorn e patatine.
5: Ma sì.
6: Comunque non lo so se l'hai messa, sono stata a farmi.
5: Vabbè, la mettiamo
6: una,
5: adesso.
6: La fotografia, niente. Ora mi sono ridata. Ciao.
5: Ciao Rita!

0: andiamo ancora con qualche messaggino, dai. Abbiamo il buongiorno da parte di Davide Guerra per la sua Giusy, per il suo amore Giusy, per la sua figlioletta Noemi. Siete la gioia della mia vita, siete la ragione della mia vita, amori miei. E poi c'è un saluto anche per la suocera e per la cognata, e voleva dedicare una canzone ai suoi tesori di Gigi D'Alessio, Vita. Ecco, ancora un saluto va con un ti amo per la moglie Romina, sei il dono più bello che la vita mi abbia dato, ovviamente da parte del marito. Altro messaggio arriva da parte di... questa è Maria, Maria da Pechino. Sentiamo il suo messaggino, dai, ascoltiamolo insieme.
1: Buongiorno per la radio TV, sono Maria da Pechino, bacio chissimo. Avevo fatto il telefono per parlare con Renuccia, non sono potuto parlare con Renuccia, chiedo buona giornata. Poi ho tutto lo staff, la vostra famiglia, artisti, persone che chiamano, sono andato a casa, sono venitore, che li posso in bacio tutte le mamme del cielo, che sono la festa delle mamme questa mattina, auguro a tutte le mamme che sono lontane da noi per sempre, e sempre sono con noi presente. E poi, in particolare, mi nipote Sebastiano, che va nel mondo di bene, nel suo mondo, mi nipote Selina, su di quello, iniziamo sempre questo, non lo sappiamo, sono tante, la mia famiglia, mi nipote, mi nipote, mi genitori non ci sono più, alle 37 famiglie, alle 7 famiglie, famiglie, tutto un giorno circolare, una bella canzone delle mamme.
0: Una bella canzone, non ho capito qual era la canzone.
1: Dedicate a tutte le mamme, a mia mamma, soprattutto a tutte le mamme del mondo, una buona giornata, speriamo che si sente.
0: Aspetta, non ho capito io la canzone, qual era la canzone? Che canzone vuoi sentire, tesoro?
1: Canzone delle mamme, dedicate a tutte le mamme, a mia mamma, soprattutto
0: una canzone
1: tutte
0: per le mamme,
1: mondo,
0: una canzone per le mamme, dai, perché ora è la festa della mamma, domenica, va bene, vedrò di scegliere qualche canzone dedicata alla mamma. Intanto sentiamo che abbiamo al telefono, pronto? Hanno chiuso, va bene, uguale, non fa nulla, richiama. 095 87 39 658, il nostro numerino telefonico per chiacchierare in diretta, 388-8292-885 per i vostri messaggi.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Allora, bella gente, andiamo subito con una telefonata, dai.
1: Pronto?
0: Pronto? Con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Pippo da Palagonia.
0: Ma benvenuto Pippo, benvenuto, come stai Pippo? Tutto bene?
2: Sì, ora ci sono le belle giornate, perciò.
0: Oh, abbiamo Pippineggio, dai.
2: Ci sentiamo meglio ora che ci...
0: Oh, ci sentiamo meglio, dai. Meno male, meno male.
2: E ora ci dobbiamo aspettare che arriverà il caldo poi.
0: Certo.
2: Ci dobbiamo preparare per andare al mare.
0: Adesso c'è il mare, voglia, c'è la tintarella.
2: Il mare di Catania è bello, non perché c'è il porto, ma ci sono posti belli anche a Catania, va.
0: Ma assolutamente, ma ci mancherebbe. Catania è Catania.
2: Vanno a dire sempre altri posti, perché ci dimentichiamo di Catania, è una bella città, non è che tu possa andare al mare, devi visitare la città.
0: Allora, basti pensare che comunque il turismo veramente è tanto qui, devo dire. Ci sono parecchi turisti, ormai insomma Catania è bellissima, bellissima da visitare, assolutamente.
2: Di sera vanno a passeggiare, perché io una volta...
0: Ma anche di giorno, perché ci sono un sacco di posti da visitare, da vedere, magari insomma di giorno, di sera, a tutte le ore. Catania è bella, Catania, la nostra Catania ormai è città metropolitana.
2: Io mi ricordo degli anni 80, ora è cambiato moltissimo Catania, è troppo bella.
0: Ma dal punto di vista storico e culturale comunque quello c'è stato sempre, ci sono tante cose da visitare.
2: Va bene, e ora la festa.
0: Allora,
2: tanti auguri per le mamme, faccio.
0: Facciamo tanti auguri alle mamme, adesso vediamo un po' che cosa scelgo. A proposito di canzoni dedicate alla... dimmi.
2: Ho visto che ce l'ho scritto una canzone di Pino Calone, Romantici.
0: Cosa hai fatto?
2: Romantici di Pino Calone, questa canzone.
0: Non so, adesso vediamo, dai.
2: No, se non c'è metti una canzone.
0: Romantici? Romantici? Di Marco Calone? Marco Calone?
2: O di Pino, forse Pino, se no, Calone o Marco.
0: Pino?
2: Sì, di Pino.
0: Non lo so, comunque adesso vediamo, va bene? Non mi ricordo. Va bene, ascoltami.
2: Saluti a tutti, va, quelli del radio che ascoltano Radio Bella. A tutti.
0: Saluto tutti, assolutamente, indistintamente, va bene?
2: Salvo, ci dimentichiamo a Salvo.
0: Va bene. Senti, io ti auguro...

0: una bellissima giornata, ti auguro un buon fine settimana e ci sentiamo la settimana prossima, ok?
1: Certo, sì. Ciao,
0: ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao. Io vorrei mettere una bella canzone del passato dedicata alla mamma. Così una delle canzoni che sicuramente hanno cantato e ricantato poi in tanti, e vorrei comunque, ecco, proporvi proprio quella interpretata da Mario Merola. Che cosa ne pensate? A voce mamma. Qui su Bella Radio, dedicata a tutte le mamme.

0: la voce di Mario Merola, quella che abbiamo appena ascoltato, con una voce mamma, canzone che ho scelto per tutte le mamme, visto e considerato che domenica è la festa della mamma. Allora, a questo punto io direi di andare ancora con qualche altro messaggino. Ci sono dei saluti che arrivano da parte del mio segretario personale, Salvuccio Viscuso, che dice buon venerdì a te, Salvuccio Mavilla. Saluto Gian Piero Napoli e i suoi collaboratori, zio Gaetano Milici, il figlio Giovanni e ancora Sebastiano Toro, Antonio Mascali. Grazie dottoressa, un abbraccio grande, buon fine settimana, ti voglio bene, anch'io ti voglio bene. Andiamo avanti ancora con un altro messaggino, questo è vocale, sentiamolo.
1: Anche se non mi guardi mai, il tuo segreto tu saprai.
0: Il mio segreto?
1: Un giorno o l'altro leggerai.
0: Ma qual è il segreto?
1: Gli occhi miei.
0: Il mio
1: segreto? Dimmi perché, ma perché? Milena non rispondi, sembri mai. Buongiorno.
0: Pronto?
1: Auguri a tutte le mamme.
0: Eccolo qua. Io lo sapevo che eri là, che eri in agguato. Ma buongiorno Francesco Calogero.
2: Buongiorno.
0: Ma perché non... Va bene, sono qua. Dimmi tutto, Calogero.
2: Volevo fare tantissimi auguri a tutte le mamme.
0: Sì.
2: E un saluto alla mia amica del cuore Stefano Annino. Un saluto a tutte le persone che mi vogliono bene, quelle che mi ascoltano in radio. Io volevo ascoltare, sai, quella canzone che fa mamma, per te la mia canzone vola.
0: Ma abbiamo fatto ascoltare un'altra, dai.
2: No,
0: ma questa qui era Claudio Villa? Sì.
2: Sì. Se ci arrivi.
0: Dimmi.
2: Se
0: che
2: ci
0: cosa?
2: Arrivi, ci metto. Se non ci arrivi niente,
0: pazienza. No, dai, ormai abbiamo messo quella, dai. Troppe canzoni antiche poi. Troppe canzoni antiche.
2: Allora mi fai ascoltare una canzone di Sabrina.
0: Va bene. Ti auguro una bella giornata. Ti auguro una bellissima
2: settimana.
0: Ciao. Alla prossima, Ciao.
3: Canzoni napoletane.
4: Revisione in scadenza.
5: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
6: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
7: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
8: Anche oggi a piedi.
9: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
9: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
8: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
9: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
8: Delizia di profumi e sapori.
10: Canzoni napoletane.

0: 16:50, mamma mia come passa il tempo, tra poco ci dobbiamo salutare, già. E così, salutiamo il comitato San Nicola e tutto il patronato di Tony D'Antoni, buongiorno. Buongiorno a te Tony e buongiorno a tutta la bella gente che ogni giorno ci ascolta qui su Bella Radio. Voglio salutare tutta la famiglia Patanè. Saluto Luciana e saluto Rossella. Provincia di Agrigento, Sciacca, Obbistica della Ceramica di Sciacca. Buongiorno, buon lavoro soprattutto. Andiamo con un messaggino vocale, sentiamo questo messaggio. Chi lo manda?
1: Ciao, sono Pippo Monosaccio, da Dio Bella, mi mette una canzone di Nino D'Angelo, qualsiasi. Ciao.
0: Tra poco arriva la canzone di Nino D'Angelo, intanto. Questo non si sente nulla, va bene, come non detto, salutiamo Lia da Caltanissetta. Buongiorno Liuccia, buongiorno a te mia cara. E sicuramente a quest'ora la nostra Lia starà preparando un bel pranzetto. Cosa stai preparando di buono, cara? Va bene.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: a salva mamma.
1: Era Nino D'Angelo, la voce di Nino D'Angelo con A Storia Mia qui su Bella Radio TV, ancora insieme? Sì, ma per poco, abbiamo gli ultimi minuti, guarda, gli ultimi minuti. Un consiglio a fine settimana, nei fine settimana magari c'è chi ha voglia di andare a cenare, pranzare fuori, magari con vista mare, in una delle località belle, belle, belle della nostra Sicilia. Una delle belle località sicuramente è Acitrezza con i suoi faraglioni. Che spettacolo, vero? È un vero spettacolo Acitrezza, dai, così, insomma, è magia, questo mare con questi faraglioni, questa vista mare bellissima, fantastica, dove arrivano le onde che si infrangono appunto su queste rocce, su questi scogli. E senti nell'aria, puoi appunto sentire questo odore magico della salsedine, dello iodio che sprigiona proprio l'acqua di mare, questo odore di mare. Va bene, io che cosa vi consiglio? Vi consiglio di scegliere chiaramente un ristorante dove si mangia pesce. Chi meglio del Nespolo? Salutiamo questo fantastico ristorante Il Nespolo, che si trova appunto ad Acitrezza e si trova dove c'è il mercato del pesce, ecco, per rendervi conto. Questo serve come punto di riferimento, perché per trovarlo subito, immediatamente, dove c'è il mercato del pesce, il mercato ittico ad Acitrezza, c'è questo ristorante che si chiama Il Nespolo. Oh, che cosa vi offre il Nespolo? Il Nespolo vi offre tutto a base di mare, e non solo, se volete potete anche scegliere questo menù che costa veramente poco, e pensate un po' che vi portano un sacco di portate. Ve lo dico subito che cosa: c'è un antipasto con 8 portate, sono 8, li potete contare? 8 portate. Poi c'è un primo ai frutti di mare, è una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. E non finisce, perché ci sono anche le bibite, già. Acqua, vino, caffè e sorbetto. Pagate solo 28 euro, 28 euro a persona. Ecco, che cosa volete di più? Vi do i numerini telefonici per poter chiaramente prenotare il vostro tavolo. 376-268-2990, ve lo ripeto ancora una volta, 376-268-2990, prenotate e andate a pranzo o a cena e vi godete anche lo spettacolo di un mare fantastico, la magia di Acitrezza, come dico io. Va bene, io ho concluso, vi ho dato anche le indicazioni giuste, spero. Vi mando tanti baci, bacini e bacio, e vi do appuntamento a lunedì, quanto ne abbiamo? Mi pare 11, se non vado errato, è già, domani è 9, sabato, 10 domenica, festa della mamma, 11 lunedì. Ciao a tutti, a lunedì, 1-1, ciao ciao. Baci baci.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori.
6: Mauro Nardi, brava.

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VIP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VIP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
1: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
6: Per
1: tu
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Rosario Miraggio, Male.

0: eleganza.
1: Un'osi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Le migliori.
0: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 13 e un minuto.
12: News.
13: Buonasera, ecco l'ultimo aggiornamento dalla redazione. A Noto, un ladro maldestro è stato denunciato per aver rubato una grondaia in rame lunga 3 metri. A Picanello, vicino Catania, i vigili del fuoco stanno lavorando per domare un incendio in un deposito. A Catania, l'UGL propone di ridurre gli spostamenti dei lavoratori con lo smart working per risparmiare sul caro carburanti. A Catania, andare a 110 km orari in autostrada può far risparmiare sui costi del carburante. A Cinisello Balsamo, il comando della polizia locale è stato intitolato al magistrato Rocco Chinnici. A Palermo, la RAP ha rimosso 16 tonnellate di rifiuti da una mega discarica abusiva. A Messina, il borgo di Mongiove diventa zona 30 per garantire maggiore sicurezza. Per lo sport, attacco quasi al completo con Forte aspettando Rolfini. E per oggi è tutto. Buona serata.
14: Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
15: Mary Milani, Solo amore.

bella compilation. Posizione numero 13. Nancy Coppola e Susy Graziano, Due compagni.

0: bella compilation. Posizione numero 12.
1: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
2: Potessa parla fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non me le arde ragione, se t'ha

0: Bella compilation. Posizione numero 11.
1: Fabiana, clandestina.

0: zero parallele.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con Vipitende da sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Bella Compilation, posizione numero 10.
7: Paola Pezzone, Tutta Vita.

0: Sensation, posizione numero 8. Alessio, sono ancora innamorato e te.
1: Su quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te. Stanotte in dei pensieri.

0: Bella compilation, posizione numero 7.
1: Che codani, si due se vonne.

0: La compilation torna tra poco. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sii tu.

0: Puoi gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
4: Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Bella compilation. Posizione numero 5.

0: Natale Galletta, prigioniere e namore.
1: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me vederti fingere. Fingere per ciò che dai, fingere per come tu. Tutti i giorni sei gamba fra una bugia e una verità. Resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia.

0: Bella compilation, posizione numero 4.
1: Tommy Riccio, una grande femmina.
2: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella.

0: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
1: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli,
6: strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 14 e un minuto.
13: News.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
15: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso 3 loro navi. Teheran ribalta le accuse: gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump: la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in 3 fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
14: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. E dopo il colloquio di ieri con il Papa, Marco Rubio sta vivendo la seconda giornata del suo viaggio diplomatico in Italia per ricucire i rapporti dopo i commenti poco apprezzati di Trump sia verso il Papa che verso il governo italiano. A Palazzo Chigi il colloquio tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano, che stamattina è stato ricevuto alla Farnesina dal ministro degli esteri Tajani, suo omologo. Questo pomeriggio a Roma entrano nel vivo le manifestazioni per la giornata dell'Europa, che ricorda la nascita della Comunità Europea, antenata dell'Unione di oggi quasi 70 anni fa proprio nella capitale. Una celebrazione che vede la partecipazione della Presidente del Parlamento Europeo Metsola e del Vicepresidente della Commissione Europea Fitto, come ci anticipa Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio per l'Italia dell'Eurocamera.
13: Alle 18.30, dopo aver srotolato la bandiera più grande d'Europa nella piazza del Campidoglio, comincerà un evento spettacolo aperto dalle due vicepresidenti del Parlamento Europeo, Antonella Sberna e Pina Picerno. Poi salirà sul palco la Presidente del Parlamento Europeo a seguire il Vicepresidente Esecutivo Raffaele Fitto. Sarà una festa, ma sarà anche un dialogo con dei ragazzi che porteranno una proposta in rappresentanza di tutte le associazioni dei giovani di tutta Europa. E poi l'evento si chiuderà con un bottone simbolico con cui accenderemo con le luci dell'Unione Europea, il blu e il giallo, il Campidoglio e il Colosseo.
14: La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia, diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse da rifiuto della ragazza alle avance del giovane. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Tenerife la MV Ondius, la nave da crociera dove si sono verificati diversi casi di antivirus, tre dei quali mortali. Davide Camera.
16: Quel ceppo, quell'unico ceppo di antivirus che si può trasmettere tra umani, sta provocando alta tensione non solo all'interno dell'MV Ondius, che continua a viaggiare nell'Atlantico senza più il clima rilassante della crociera, ma anche all'esterno, dove si teme di rivivere l'emergenza Covid con tutto quello che ne consegue solo all'idea, che peraltro sembra lontana, anche a detta degli esperti riuniti a Ginevra. Cautela sì, ma non tale da arrivare a lockdown, basso il rischio per la popolazione generale, ma il periodo di incubazione può arrivare fino a 6 settimane. Per questo occorre garantire diagnosi tempestive e cure adeguate, dato che in precedenti focolai c'è stata una significativa gravità critica con elevata mortalità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma per ora 5 degli 8 casi che risultano contagiati, oltre ai 3 decessi. La buona notizia è che è risultata negativa l'assistente di volo della compagnia aerea KLM, che era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam dopo essere entrata in contatto con un passeggero olandese della nave da crociera, che è poi deceduto in Sudafrica a causa del virus. La nave intanto va verso le Canarie, senza i contagiati che sono già scesi. Dovrebbe arrivare domenica a Tenerife e restare al largo. La Spagna ha già attivato il meccanismo europeo di protezione civile e il mondo spera che l'incubo passi presto.
14: Ciclismo: con la prima delle tre frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia, che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
17: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana, perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
14: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
18: bella.
19: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
20: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
19: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
20: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
19: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
20: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
21: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
22: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
23: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
22: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
21: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
22: Emiliana Cantone. Grande.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
0: 342 64 18 410.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Canzoni napoletane. Andrea Sannino, 1985.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Oh, Bella Radio.
8: Canzoni napoletane.
9: Senti, compagne, bam bam.
10: Banfi e Scherzi.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Sì, gelosa, sì, gelosa, sì, gelosa, sì, gelosa. Ma perché non può capire che nessuno potrà sì.
0: Toni Marciano, sì, gelosa.

La gelosia ci risentimento. Quando colpisce non ti fa avere più niente. E se perde nel sti cuore sente sempre più dolore. Ma i pattici tengo vero, e con me cagna pensiero.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare. Lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: Ciro Rigione, Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più, e se non sto con te,

0: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole, eleganza e perfezione all'aperto.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 14 e 59 minuti.
8: È durato un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. In mattinata il bilaterale alla Farnesina con il ministro degli esteri Tajani. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il vice premier, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz anche attraverso la presenza della Marina Militare. Una volta raggiunta una tregua stabile. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato americano, uno dei momenti salienti della due giorni di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi e critiche di Trump nei confronti del Papa e del governo italiano. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziato in corso nelle scorse ore. Le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerre, non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace di Papa Leone XIV stamani davanti a 20.000 fedeli al santuario Mariano di Pompei nella sua visita pastorale in concomitanza del suo primo anno di pontificato. Nel pomeriggio il pontefice prosegue la sua visita a Napoli. Dall'indagine dei carabinieri di Milano per il delitto di Garlasco emergono dettagli che aggraverebbero la posizione di Andrea Sempio. Si ribalta il suo alibi storico. Secondo la procura, lo scontrino del parcheggio di Vigevano è falso e sarebbe stato la madre a emetterlo, come emerge da un'intercettazione in cui il padre Giuseppe Sempio le dice: lo scontrino lo hai fatto tu. Per gli inquirenti è irragionevole che Sempio lo abbia conservato per oltre un anno prima di consegnarlo ai carabinieri nel 2008. A complicare il quadro ci sono le agendine dal 2018 in poi, con molti appunti su ansia, fantasie violente e riferimenti ossessivi al caso, con la madre in panico dopo la richiesta di Alberto Stasi di revisione del processo. E in un appunto si legge anche del sangue nella scena del crimine. Quando sono andato, il sangue c'era, avrebbe scritto Sempio. In chiusura al calcio, ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia, sicure dei play-off che per l'ultimo posto utile vede in corsa 5 squadre, in coda nessuna certezza per la retrocessione ai play-out, le gare si giocano tutte alle 20.30. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
9: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Infrastrutture, semaforo verde della Camera, la legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Il provvedimento garantisce la prosecuzione dell'iter realizzativo del Ponte di Messina e di altre infrastrutture di importanza strategica per l'Italia e l'Europa. Si è svolto nella seduta di mercoledì il Question Time. Hanno partecipato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, quello della Salute, Orazio Schillaci, e il Ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Tra gli argomenti affrontati, il rafforzamento degli ITS Academy, la riforma della medicina generale e la tutela del settore automotive in risposta alla nuova svolta di politica commerciale dell'amministrazione statunitense. Edilizia: nell'ambito dei progetti di legge di riforma del codice dell'edilizia e delle costruzioni, l'ottava commissione ambiente ha ricevuto per un giro di audizioni informali i rappresentanti dei comuni e delle associazioni di categoria. I provvedimenti mirano ad aggiornare il quadro normativo e a mettere a disposizione nuovi strumenti per la crescita del settore. Inaugurata mercoledì la mostra 1946 Nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio. Il percorso espositivo ruota intorno ai principali avvenimenti di quell'anno con cui si apre la storia repubblicana, dai documenti di Montecitorio ai verbali della Corte di Cassazione con i risultati del referendum istituzionale. All'evento hanno partecipato il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il Segretario Generale, Fabrizio Castaldi. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410. E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
1: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della frutta Marano e Figli.
1: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Su Bella Radio.
6: Tutta un'altra musica.
7: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
5: Un viaggio
7: oltre i confini. Su Bella Radio.
5: Oltre i confini.
6: Tutta un'altra musica.
8: Buon fine settimana da Marcello Rabisarda. Sì, oggi ultimo giorno di programmazione per questa settimana. Siamo in diretta, è il tuo messaggio WhatsApp al 388-8292-885. E siamo con Ulessa Morte Mia. Mai. Giovanna Desio. 388-8292-885. 885. Chi sei? L'ultimo numero? Allora, 382. Insomma, io, signori miei.
9: Giovanna Desio, Ulisse a morte mia.
8: 388 82 8885. Sta aspettando la signorina

0: sa morta mia. Tiè, tiè, tiè.
1: L'invidia è malattia. Tiè, tiè, tiè.
2: Unissa morta mia. Tiè, tiè, tiè.
0: Oggi abbiamo iniziato con questo brano particolare, eh? Molesta morta mia. Ai ai. Come si fa così? Tiè, tiè, tiè. Marcello, buonasera per Giampiero della moglie e figli. La prossima canzone per lui con amore. Va bene, poi Sefi per Milena, Mary, Francesco, ma in particolare anche Marcello. In particolare il marito Alfio con tanto amore. Mon amour, ti amo. Salvucci, vi scuso, un saluto per te. Un saluto a tutto lo staff da parte di Antonio Mascali, Mr. Hyde e Mario Rea. Portami lontana.
3: Stai e se in un giorno tu morisci, che te ne vai.

Eh sì, portami lontano. Mario Rea con Mr. Hyde. Ah, la, la. Marcello, buonasera. Buonasera Maddalena. Dedica il brano al marito Massimo Fichera con tanto amore. Ciao Massimuccio del mio cuore. Bacione da parte di tua moglie che ti ama tanto. Tanti baci. E con amore ti dedica la prossima canzone. Saluto anche a me in famiglia. E saluto anche a Rinuzzo Fichera, la sua dolce metà. E soprattutto la famiglia Fichera al completissimo. Per la mia ombra con amore, ciao Bedda. I nostri figli, la famiglia Barbagallo, Rabisarda e Catalano. Bacio grande anche a tutta la famiglia Spartà. Marcello, buonasera Pigia, mio compare. Pigia, Pigia. Che sto già leggiamo, va bene così. A posto, Tiziana Malfin con amore. Anthony per la sua Jennifer con un ti amo. Arriva Anthony con Yet per sempre. Poi c'è Nino D'Angelo, lo dedico anche a Ninuzzo. Lo dedico al cavaliere number one, a Lorenzo, a mamma Benedetta, all'equipe della casa di riposo del Carmelo. Va bene? Ciao a tutti, vi voglio bene. Ciao Lorenzo, ciao Ninuzzo, ciao mamma.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Su Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

Ninuccio D'Angelo con Nuia. Ciao Ninuccio, cavaliere, buonasera. Ciao mamma Benedetta, non mega bacio per te. Ninuccio D'Angelo con Nuia. Ciao Fabietto, Fabietto Giuffrido, un bacio grande per te e la tua bella famiglia. Gloria ha mandato il messaggio. Ciao sorellina, dedica il brano al marito Alessandro Marino con immenso amore. La figlia Erika e il fratello Enrico, nonché Marcello Ravisarda. A Enrico con amore, Marcello Ravisarda, la moglie, i figli con un mega abbraccio. E noi ricambiamo. Un bacione alla mamma e nipote, tutta la famiglia Marino e Sapienza. Ciao sorellina. Uè, Ale, mi raccomando, teniamo le foto sempre alla grande. Ciao fratellino. Andiamo di corsa a salutare Maurizio Palermo, che saluta Marcello Ravisarda, la sua bella famiglia, grazie e bello. Annalisa per Ottavio, e un saluto da parte mia, Ignazio Manitta, a coloro che amano la calda voce di Gianni Celeste. Voglio fa amore.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
2: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è il regalo. Offriamo anche autonoleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
5: Tutta un'altra musica.

Carmelo Zapulla con Pulcino Mio. Ciao mamma Benedetta, amore mio. Beta, un bacio grande. Eh sì, Pulcino Mio, Rita, anche per te volevo un brano di Zapulla. Ti abbraccio, grazie per il messaggio. 388-8292-885. Ma sono il mio grande staff, i miei fratelli Antonino Seminara, Peppino Birò, Alessio Ventaloro, Salvuccio Mazzurco. Insomma, grazie ragazzi che mi state sempre vicino e con la massima professionalità andiamo avanti. Tanti eventi confermati, stasera si lavora anche, domani magari, domenica magari, insomma, tutti i giorni quasi. E ringraziamo il buon Dio per tutto ciò che ci dà e ci riserva. Grazie. Va bene, Rita, anche per te il prossimo brano, oltre a quello di Zapulla. Poi, Ottavio, analista ti ama. Francesco, ciao, bello, un bacio grande. Sergio, per tutta la famiglia Cassia, la moglie e i figli, nonché Marcello, Ravisarda. Pigia, chi c'è, ma compare, qui è. Vorrei salutare mio figlio venuto Concetto con un abbraccio. A posto! Va bene, mettiamo la nuova canzone di Enzo Varone con Joseph Zampella. Ciao Jennifer, bacione a te e al caro amico Anthony.

Enzo Barone con Giuseppe Zampella. Voyage con te. Stupenda. Ah, yes. Marcello, buonasera. Ciao, Enzo da Frutta Number One. Alla famiglia. Famiglia Cultraro. Ciao, bello. La moglie e figli. Enzuccio da Brausa. Cioè, bene, devo venire a trovare. Ma non trovo mai lo spazio e il tempo. Sono impegnatissimo. Lavoro, radio e tanto altro. Famiglia. Insomma, siamo sempre impegnati. Uso un. Fanno un vignaloro a Monte Sant'Aina. Siamo impegnati. Va bene, dai. È vero, presto, ti voglio bene, fratema. Allora, Marcello Rapisarda, buonasera, buonasera, buonasera. Rosanna, per te, grazie per il messaggio. Poi c'è Leonora per Salvatore con amore. Maria De Cereale saluta Sebastiano Toro, che saluto anch'io. Ciao, mio fratello. Fabriano, lo sai che ti voglio bene? Per te, famiglia, poi ci mettiamo un bello brano tuo, va bene? Un bacione a tutta la famiglia Spartà e tutto lo staff, grazie. Un bacione ai miei fratelli, a Alfio Bonici con la moglie e i figlioletti e i nipoti. Ciao, mio fratello Alfio, numero uno. Ciao Martino, la famiglia Nicolosi, sono contento che stamattina il piccoletto ha avuto un intervento e è andato tutto bene. Il piccolo Alfio, che gli mando un milione di baci da parte dello zio Marcello, tutto a posto, intervento riuscitissimo alla grande. Adriel, Leoncino, Leoncino, ciao bello dello zio. Ciao Martino, ciao anche alla signora Maria, la famiglia Nicolosi al completo, sei nel mio cuore. Ma ciao alla famiglia Spadara, Domenico, alla moglie, ciao comparello, sei miei figli e nipoti, la famiglia Spadara, ciao Gioele, un bacio. Ma c'è la famiglia Marchetta, ma c'è la famiglia Catania, Mavilla e Fichera. Mettiamo Nando De Marco anche per te, caro amico mio. Per chi? Luciano Belgiorno, il bello Luciano. Mettiamo Nando De Marco con Stefania Lai, poi c'è la pubblicità e ritorniamo in diretta con Niguzzo Pandetta, che saluta insieme alla famiglia Pandetta, insieme alla famiglia Litteri. Un bacione grandissimo anche a Rino Vasta e la sua consorte.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
5: Tutta un'altra musica.

0: super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
11: Sono le 15 e 59 minuti.
12: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi militari, ha aggiunto Rubio. In mattinata i colloqui alla Farnesina. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il ministro Tajani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato, uno dei momenti salienti della visita di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi di Trump al Papa e al governo Meloni. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. E sul fronte libanese della guerra si contano 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne, lo ha riferito il Ministero della Salute. Scambi di ostilità anche tra Emirati Arabi e Teheran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza l'Iran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. In Italia, l'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, nuove clamorose rivelazioni sia dalla Procura di Pavia sia dai Carabinieri di Milano. Secondo questi ultimi, sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio. I Carabinieri definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi per una suggestione, scrivono, cavalcata dai media in 18 anni. Si aggrava quindi la posizione di Andrea Sempio. Lo scontino del parcheggio di Vigevano, suo principale alibi, sarebbe riferibile a sua madre, come emerge in un dialogo intercettato tra lei e suo marito Giuseppe Sempio. In un altro soliloquio intercettato dai Carabinieri, il 38enne commesso, ora unico indagato, dice, a proposito della villetta Poggi dove avvenne il delitto: quando sono andato il sangue c'era. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo Demi Naur e c'entra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. È tutto, a più tardi.
8: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche
14: in collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
16: Tempo nel complesso discreto nelle prossime ore in Sicilia, un po' di nuvole in transito ma senza particolari precipitazioni, con una giornata di sabato che poi sarà caratterizzata da ampie belle schiarite, con qualche annuvolamento sparso ma senza conseguenze, temperature in aumento, massime anche fino a 25-26 gradi sulle aree interne. Poi transiterà però nella notte un rapido fronte che porterà nuvolamenti e qualche piovasco su gran parte dell'isola, ma domenica rapidamente il tempo migliora da ovest. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
17: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
18: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
19: Tutta un'altra musica.

guarda un po' che casinaggio ho fatto, eh. Pugni in faccia. Anselo Cavallara a cantare quel mattacchione, un pazzo. Stare bene, ero però da Devettero. Antonino Seminara, certo, con Cavallaro sono veramente dei momenti bellissimi da passare insieme. Beh, sapete che a Cavallaro in Sicilia il service, la funia la facciamo noi. La funia la faccio io, il service, il mio grande staff. Va bene, Cavallaro, ti voglio bene. Allora, ciao belli, un saluto ad Alessandro, un saluto a Marco, va bene, ciao Melo. Va bene, ciao ragazzi, un bacio. Poi Marcello Rapisarda, buonasera. Allora, pigia mio compare, pigia che vada la mazza. Yolanda per Giacomo con amore. Marco Cruazzo, ciao miei frati. Alla moglie e figlia Marcello Rapisarda. Alessandruccio del mio cuore, la moglie Gloria ricambia la dedica con amore insieme alla figlia Erika, il cognato Enrico, Marcello, moglie e figli, la famiglia Spartà e tutto lo staff, la famiglia Marina e Sapienza. Ciao Beddu, io rinnovo tanti auguri che si riprenda presto, perché è andato tutto bene, l'intervento stamattina è andato bene, il piccolo Alfio Nicolosi, la famiglia Nicola San Martino, a Maria, la famiglia Bonici, insomma a tutti voi, le persone che voglio bene e che siete nel mio cuore. Vi dedico Vezzosi. Ciao Ambrucia.

Un regalo più bello che la vita mi ha dato sei tu. Bella sta canzone di Pezzosi, eh? Cristian San Basile, ciao Bedu, anche per la moglie, una buona serata, ciao vita. Ti voglio bene, Cristian, un grande fan di Pezzosi. Salutiamo Gianfranco, ciao Vidami. Un bacio, VIP cara H24. Yes! Ciao Gianfranco, sempre nel mio cuore. Gianfranco, quante avventure, Sanremo, vero? Ci conosciamo da bambini con Gianfranco, persona splendida, sempre nel mio cuore. Quando ne vedremo, veramente, ne facciamo una festa, perché la nostra fratellanza è senza interesse. Ciao Bedu, ti voglio bene. Era giusto dirlo in diretta. Ti voglio bene, Bedu Gianfranco. Sempre, sempre, sempre rispetto per te, la saga, ti voglio bene. La verità è, quante, quante avventure insieme, vero? Ciao, ciao vita mia. Ti auguro tutto il meglio con tutto il cuore, il meglio, che tutto quello che desidera il tuo cuore sia vero, va bene? 40 anni, la verità è, hai scritto, mi sta mandando un messaggio, la verità è, frate. L'importante è che tutto ti va bene, il lavoro va bene, la salute va bene, lo sai che ti voglio bene, Gianfri. Ciao vita, mi sentivo di dire questo in diretta. La mamma, i nipoti, tutta la famiglia per Marino Domenico con tanto amore. Marcello, metti una canzone, allora, sì. Ciao Mimmo Bombolo, devo cercarla, se c'è in onda te la dedico con immenso piacere. Io ti saluto caro Mimmo Greco, un bacio anche a Antonino e siete nel mio corazon. Per il momento Fabiana con Nancy Coppola.

0: Gianluca De Palma con Regina e sta città. L'altro giorno me l'hanno richiesto, oggi ho visto che era pronta per essere in onda e l'ho inserita, dai. Va bene, Mimmo, io ti prometto che lunedì ti inserisco quel brano perché non c'è in onda. Vabbè, ma lunedì ti prometto che lo inserisco, va bene? Dai un bacio a Tanturino e un bacio a te, sappi che sei nel mio cuore. Va bene, Marcello Rapisarda, anche se richieste non ce n'è, perché richieste non ne faccio. Va bene, saluto alla famiglia San Basile, mi ha mandato il messaggio, grazie. Poi andiamo a pigiare, ciao Cristian, la moglie. Rosaria, l'amichetto del cuore, a Marcello, Barbarella, ciao sorellina, Marcello, la moglie e figli, grazie. Daniela, la ragazza con amore, Anna, per Anna, per tutti i colleghi di lavoro. Niluzzo, Lorenzo, cavaliere numero uno, vi voglio bene, mamma Benedetta, dagli un bacio a mamma Benedetta. Niluzzo, passa da Banna e gli dai un bacio a mamma Benedetta, grande grande da parte mia, va bene? Un bacione a tutti voi, un saluto a Raffaele, all'equipe della casa di riposo del Carmelo. Pubblicità, poi Daniele De Martino.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

ci ha fatto amore insieme a te. Tu sai chi sono io, quello che tu chiamavo con tutto il cuore. E che anch'io se non ti rispondevo una mezz'ora. Oggi tu fai l'indifferente, come se non è successo niente. Sei diventata brava a dire le bugie. E già, forse mangia

0: Oggi venerdì, stiamo volando, volare. Certo, ultimo giorno di programmazione. Faremo l'altro back to back insieme alla pubblicità e poi leggeremo qualche messaggio. Anzi, facciamo una cosa, facciamo adesso i messaggi. Raffaele, ciao, alto livello, vedo. Mettiamo, che ci mettiamo, bello brano per uomo? Vabbè, un brano per uomo, per lui, per lui, che dedica il brano alla sua dolce metà, a Romina. Romina, tuo marito ti ama e il prossimo brano dedica a te con amore e ti manda mille bacioni, sono da fratello Marcello, grazie bello Raffaelito, ti voglio bene, ciao Romina. Poi Rituzza, per te, il tuo ragazzo, sono da Marcello e la moglie e figli, grazie Francesco, un bacione anche per te, sei nel mio cuore. Va bene, allora, ah, Antonino Greco è in ascolto mentre lavoro, un bacio grande, bello, ti voglio bene Antonino. Lunedì ci sarà il tuo brano al 100%. Bacio a papà Mimmo che voglio bene. Va bene, va bene. Mettiamo la tua galletta, fammi vivere per te. Che ballo, andate la galletta su Balla Radio.
1: Araba porto rogore,

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con Vipitende da sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
7: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
6: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
7: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
6: Delizia di profumi e sapori.
8: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
9: Accendi Bella.
8: Bella Radio.
10: Canzoni napoletane.
11: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
12: Tutta un'altra musica.

0: Gianluca Catiri, bello! Belloccio Luca, bacio, sei nel mio cuore, un bacio per te e la tua bella famiglia. Ciao anche a Concettino Cardi, ciao Cardi, un bacio grande per te. Va bene, andiamo a leggere gli ultimi messaggi, anche perché sono le 16:44, gatti in fila per due, insomma, eccetera, eccetera. 16:44. Tutta un'altra musica con Marcello. Allora, ciao Peppe Conti, lui ascolta da Lampedusa, ci va a pescare, ascolta Bella Radio, ascolta Marcello, apposta ma compare. Ciao Giuseppe, bel vedere, a posto, bacione anche per te. Poi Marcello Rapisardo, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Jennifer per il suo Anthony di Cambio con Amore, Ines al marito e figli, nonché Marcello Rapisarda e Family. Basta, basta, vediamo Gianni Pirozzo, faccio la pubblicità, mettiamo l'altro brano e poi andiamo a fare il saluto finale, cosa fichi tanto, va bene? Ciao Luigi Di Bella, ti voglio bene insieme alla mamma, insieme al papà, insieme alla tua consorte, tante persone che voglio bene, stima e rispetto, siete nel mio corazon. Gianni Pirozzo con Famala. Danilo Marino anche per te, ciao Michele, ciao Marchino, ciao amici miei, voglio bene.
1: Una stanza dove poca luce non fa compagnia, un foglio di carta insieme a chi sta bene.

0: fantastico Finizio con Amami forte, ma forte, forte. Beh, se lo facciamo, dai, lei c'è ancora tre messaggi. Tranquilli, Marcello quanto può vi accontenta con immenso piacere. Allora, Santina, saluto noi di Bella Radio, un saluto a tutta l'equipe di Napoli Fish, al cugino Alberto Belfiore, ciao bello Alberto, Francesco Calogero, alla cugina Francesca, un forte abbraccio al marito, aspetta Vince che non vedo niente, al marito Peppe Farina, ciao bello Peppe, saluto a Marcello Rabisardo, va bene, Finizio già, hai ascoltato, sei contenta? Brava! Poi, Giuseppe Cavallaro, sei nel mio cuore, Giuseppe! Un bacione per te, la tua dolce metà, saluto di me, la tua bella famiglia, grazie, Beddu, Giovanna, la persona cara, nonché Marcello. Basta, fermiamoci! Mettiamo la pubblicità un attimino, un piccolo stacchettino, e poi c'è Alessio, ci salutiamo dopo!
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

0: Ho voglia di te. Alessia Cantare. Abbiamo terminato, vi lascio l'ultimo back to back. Noi ci risentiamo lunedì, buon fine settimana, buon weekend. Scappo che devo andare a faticare, perché ora non travagliaste, certo. Faccio l'altro lavoro, service audio e luci. Va bene? Io scappo. Vi dico grazie a tutti per l'ascolto, siete nel mio cuore, vi lascio con due brani eccezionali. L'appuntamento è per lunedì, sempre alle 3. A tutti una buona serata da Marcello, subito Franco Moreno e poi un'altra bella canzone di Rosario Miraggio. A lunedì, ciao belli. Ciao.
1: Bella radio. Tutta un'altra musica.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12, Picanello. Lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitario è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178. Per
6: bella, bella, bella radio.
5: Canzoni napoletane.

0: ti arrendi.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.

0: canzoni napoletane.
1: Stasera si più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi ti scorna e vado

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Bene, ciao, sono arrivata. Venerdì 8 maggio, eccoci qua, belli. Finalmente ci siamo, finalmente. Devi dire anche che c'è una bella giornata. Ragazzi, c'è il sole che brilla alto nel cielo. Ci sono gli uccellini che cantano. Le maniche corte che tra poco ce le possiamo mettere. Praticamente io sono contenta, sì, perché ieri c'era un vento che stavi per spiccare il volo. Oggi invece no. I am so happy, shalala. Even night to be happy, shalala. Sì, sono contenta, io basta che c'è il tempo bello, rinfiorisco, come i fiori, come gli uccelli, come... Vabbè, avete capito, va. Comunque sono qui, quindi mi sono mancata? Scusatemi per il ritardo. Vi aspetto 388-8292-885 per chiamare qui in radio. E poi ovviamente il 388, scusatemi, ho detto una baggianata, 388-8292-885 per inviare i vostri messaggi. L'imbecillità di Milani. 095-87-39-658 invece per chiamare qui radio. Basta, finito. Ciao, sono arrivata.

tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno, ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente, ed è un casino a volte, non so proprio che cosa c'è in mente.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con Vipitende da sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da sole, eleganza e perfezione all'aperto.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Canzoni napoletane.

canzone di Raffaello insieme a Nancy. Lo abbiamo appena riascoltato, era da un po' che non lo sentivamo. Brano meraviglioso, dedico a tutti gli innamorati che sono in ascolto. E come dico sempre, viva l'amour, viva viva. Sono le 17.47. Oggi è venerdì, per due giorni non ci sentiremo, ma poco importa raga, l'importante è che c'è il sole. Siamo arrivati nel weekend, oggi è l'inizio del weekend. Allora, Zomeri, buon fine settimana. Ciao Mimmo, un besone grande. Com'è oggi il tempo in Canada? Ah, ma l'avete sentita la situazione di non mi sta venendo la situazione, oh mamma mia, di Stempio, cioè raga, il nervoso che ho addosso, io lo sapevo che era stato lui, l'ho sempre detto. Ora quel poverino, dico io, quel poverino, tutti questi anni che è stato chiuso, che cosa fanno? Vedi? Qui, se al referendum era stato votato sì, a quest'ora, Mimmo aspetta, ma la faccio! Se era stato votato sì, doveva pagare il giudice che aveva sbagliato, invece no, mo tocca a tutti, vedi? Oh. Ciao Mary, puoi mandare un ti amo a mio figlio Domenico da parte del papà, certo. La mamma, le sorelle, le nipoti, Dalila, Lisea per Domenico Marino. E poi c'è Giusy per il suo grande amore Davide Guerra insieme alla sua Noemi. Allora adesso voglio andare con una dedica speciale, con il brano di Antonino Greco, un brano bellissimo che porta come titolo Innamorato di te, ed è proprio Antonino che la vuole dedicare a Maria Grazia, e quindi noi gliela andiamo a dedicare con tutto il cuore. Maria Grazia, questa è tutta per te da parte di Antonino. Io torno dopo, è sempre bravo.

bello, così bello veramente. Bello come te, oggi è difficile a trovare. E dimmella, dimmello che ha voluto provare la provina. Dimmella, dimmello che per te sono importante.

0: anche oggi a piedi.
1: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
2: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
2: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
2: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
5: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
4: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
5: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
4: Delizia di profumi e sapori.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 18 e 2 minuti. News.
12: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. È già ripartito da Roma, direzione Washington, il segretario di Stato americano Rubio. Dopo un'intensa 2 giorni a Roma, la missione romana di Rubio si è conclusa con l'incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Dopo il colloquio, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. In mattinata Rubio aveva visto alla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rimarcato la centralità del rapporto euro-americano e la disponibilità italiana a contribuire alla sicurezza marittima nell'area. Molto dure le opposizioni. L'incontro oggi di Meloni e Tajani con Marco Rubio è tutta una farsa. Ha chiarito che il governo italiano obbedisce agli ordini USA, lo ha detto il leader di AWS Nicola Fratoianni. La missione di Rubio era iniziata ieri con l'udienza da Papa Leone XIV, un momento simbolico nel tentativo di ricucire lo strappo aperto dagli attacchi del presidente Trump al pontefice e al governo italiano. Centrale nel confronto tra Leone XIV e Rubio anche la guerra in Iran. E oggi il pontefice è a Napoli. A Napoli c'è un popolo inconfondibile e gioioso, sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia, così Papa Prevost. L'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, secondo un'informativa dei carabinieri di Milano, sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio. I carabinieri quindi definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi. Per una suggestione, scrivono i militari, cavalcata dai media lungo 18 anni, si avvicina per Stasi quindi la revisione del processo. Si aggrava per converso la posizione di Andrea Sempio. Il 38enne, ora unico indagato, in un soliloquio intercettato dai carabinieri, dice: della villetta Poggi dove avvenne il delitto, quando sono andato, il sangue c'era. Sconvolto il panorama politico in Gran Bretagna per il voto amministrativo in Inghilterra e per il rinnovo delle assemblee di Galles e Scozia, crolla il partito laburista del premier Starmer. Netta affermazione di Reform UK, il partito anti-immigrazione guidato da Nigel Farage, che ha commentato: il meglio deve ancora venire. Keir Starmer però non si dimette. Risultato amaro, ma andremo avanti con determinazione, ha detto. Tennis, internazionale d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. E adesso il nostro spazio dedicato al welfare.
13: IMSS insieme è un'altra storia. La voce dell'istituto nell'Italia che cambia.
14: Stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale per rendere il welfare più accessibile e comprensibile vicino ai cittadini. Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS, è intervenuta a Palazzo Wedekind a Roma al convegno organizzato da Federmanager, AI e INPS, come cambiano i servizi al cittadino, dove ha illustrato alcune delle principali applicazioni e finalità.
15: Sicuramente la possibilità di automatizzare le cose più meccaniche e meno creative e liberare spazio perché i nostri colleghi possano occuparsi di proattività, di accoglienza e di assistenza alle persone. Un'attenzione al mondo del lavoro attraverso la gestione del SISL, che è la banca dati che incrocia la domanda e l'offerta di lavoro, e Appli, che è un coach virtuale che crea dei curriculum automatici, simula colloqui di lavoro, aiuta ad indirizzare i percorsi formativi verso le professioni del futuro. Poi abbiamo l'ambizione di creare un modello di intelligenza artificiale del welfare che sia un modello sovrano e con dati certificati per poter dare delle risposte altrettanto certificate ai cittadini, nel rispetto però della privacy e nella sicurezza che i loro dati verranno trattati con quell'attenzione che un ente pubblico deve ai propri utenti in quanto tutore non soltanto dell'efficienza ma anche della legalità e dell'eticità dell'azione dello Stato.
14: Un percorso guidato dalle persone e strettamente intrecciato alla loro formazione.
15: Innanzitutto noi investiamo moltissimo sulle persone, stiamo facendo una politica di assunzione di ragazzi giovani, motivati, e una politica di formazione non soltanto iniziale ma lunga tutta la vita, perché occorre rinnovarsi in una società che cambia, e il nostro lavoro è molto attraente per i giovani perché non è più quello dell'impiegato che deve compilare pratiche burocratiche, e quindi il ragazzo che entra da noi impara a mettere insieme i dati, a far orientare l'utente nella selva di servizi, a suggerire quali possono essere le prestazioni migliori, perché soltanto chi non deve dare un certo numero di ore del proprio tempo a un'amministrazione, ma chi è ingaggiato nei risultati e chi è ingaggiato nella missione stessa può essere veramente una persona felice e rispondente ai bisogni dell'utenza.
14: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche
2: in collaborazione con Trebi Meteo.
17: Saluto gli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
18: Tempo nel complesso discreto nelle prossime ore in Sicilia, un po' di nuvole in transito ma senza particolari precipitazioni, con una giornata di sabato che poi sarà caratterizzata da ampie, belle e schiarite, con qualche annuvolamento sparso ma senza conseguenze, temperature in aumento, massime anche fino a 25-26 gradi sulle aree interne. Poi transiterà però nella notte un rapido fronte che porterà nuvolamenti e qualche piovasco su gran parte dell'isola, ma domenica rapidamente il tempo migliora da ovest. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
19: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
20: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
19: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
21: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
22: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
21: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
22: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
21: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
22: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
0: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

niente, questo era Il Solo Amore, l'ultimo singolo di Mary Milani. Io che la presento in terza persona, sì, la faccio diventare importante in queste occasioni, in attesa dell'uscita del nuovo brano che prossima settimana finalmente si dovrebbe registrare e vi darò la data di uscita. Raga, siamo pronti, la dedico a Luisa, la dedico a Seba, la dedico a Dorazio, la dedico a Francesco. La voglio dedicare soprattutto a Maria Grazia e Rosario, che oggi fanno 41 anni di matrimonio. Raga, loro mi seguivano sempre da Palermo, io voglio mandargli un bacione, scusatemi, a Fina e a Rosario, ho detto Maria Grazia che è la figlia, che adesso saluto pure, aspetta, prima a Fina e a Rosario, che loro oggi compiono 41 anni di matrimonio. E ragazzi, vi faccio tanti auguri con tutto il cuore, anche perché con Fina c'era un rapporto meraviglioso, mi chiamava tutti i giorni, quindi gli voglio mandare un ti voglio bene, un mi manchi tanto, anche a Maria Grazia e ovviamente al piccolo Giuseppe, che ormai non è più tanto piccolo, ma è diventato un omino speciale. Quindi Peppe, ti mando un bacione anche a te, Fina ti voglio bene tanto, Maria Grazia anche a te, a tutti, con tutto il cuore. Poi la voglio dedicare anche alla mia Luisa, ovviamente, la dedico a Stefi Adalfio, che giammai me lo dimentico. Stefi poi mi riempie tutto il rullo, a me. Saluto anche a Ilari, gliela dedico anche a lei, tesoro. Un bacione grande. La Veronica, mi sono dimenticata qualcuno, raga, scrivetemi. E poi andiamo. C'è anche Stefi, ovviamente, che ci manda un messaggino, che saluta tutto lo staff di Bella Radio, il marito Alfio con un grandissimo ti amo. E a Grillo, ovviamente, amore, scusami, mio grande Grillo, come faccio? Che mi ha mandato anche un messaggino vocale. E che con la voga di cantare, di fare quello che si fa, certe volte mi dimentico qualcosa. Sia mai, Grillo, mai mi dimentico di te. Mua! Ti mando un bacio speciale. E poi quindi il messaggino di Stefi l'abbiamo letto. Abbiamo, oh, il forno delle meraviglie. Ciao ragazzi, come state? Grandissimo il forno delle meraviglie. Mando un bacio grande a tutto lo staff, raga. Se dovete comprare il pane, le pizze, soprattutto la pizza, quella che fanno loro, che è pazzesca. L'ho assaggiata e niente, ragazzi, è qualcosa, cioè, sembra la pizza della pizzeria, leggerissima, super soffice, quando la mangi praticamente la digerisci senza problemi, una lunga lievitazione, c'è un meccanismo, la pizza alla romana se non sbaglio si chiama, c'è un meccanismo di preparazione molto particolare, solamente il forno delle meraviglie la riesce a fare, sono i numeri uno per questo. E quindi salutiamo il forno delle meraviglie, che saluta tutto il popolo di Bella Radio, a tutto lo staff, a Giuseppe. E mi dice, volevo sapere se la stupenda pizza ti è piaciuta, e ti abbraccio e ti aspetto. Assolutamente sì, raga, siete fantastici. Un abbraccio forte, raga, andate al forno delle meraviglie. Ora mi sono portata la testa, quindi smetto di parlare, vi dedico Alessandro Fiorello, Vorrei dirti ti amo. Torno dopo!

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici!
4: In grosso e dettaglio!
3: Spegni la tua sete!
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
3: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
4: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
3: Info 348 10 50 454!
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella radio. Canzoni napoletane.
9: Bella radio. Bella radio.
10: Canzoni napoletane.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessi non morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a Issa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

Ciro Di Vaio su Bella Radio, venerdì 8 maggio. Sono le 18.27, raga, è ora della merendina. Adesso ci prendiamo lo yogurt e ce lo ammucchiamo. Proprio così, papale papale, lo diciamo. Siamo nel weekend, quindi ce lo possiamo permettere qualche parolina un po' diversa. Ciao Mary, volevo fare un saluto a tutti voi di Bella Radio, a tutti. Oh, la mia Rossella, ciao amore, a tutti i collaboratori dell'Hobbistica della Ceramica di Sciacca. Tesoro, un bacio a tutti, a tutta l'Hobbistica della Ceramica, ma proprio con tutto il cuore, a Rossella, a sua mamma, a suo papà, a tuo marito Rosse, con tutto il cuore, una bellissima canzone di Gianni Celeste. Un abbraccio a te e a tutto lo staff, adesso ve la dedico, di Celeste, di Celeste, di Celeste. Li mettiamo, Te voglio troppo bene, che è da un po' che non la sentiamo, anche perché questa è allegra, è bella e spensierata, quindi sì amore, ti dedico questa, la dedico a te e a tutta l'Hobbistica della Ceramica. E poi il mio amicone Salvuccio Viscuso, eccolo qua, ben arrivata principessa amica mia, un saluto a te e a tutte le persone che menziono sempre. Mary, se potresti mettere un bel brano a piacere tuo, dopo ti dedico Solo Noi. Un bacio e ti voglio bene, buon weekend anche a te, sa, ti voglio bene tantissimo. Intanto arriva Celeste, Te voglio troppo bene, ci risentiamo tra poco, rimanete con me.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bellissima questa canzone, la dedichiamo a tutti i figli, perché fondamentalmente siamo tutti figli. Ciao Mary, ti mando un grande bacio. Ciao Gio, buon pomeriggio, un bacione a te. Allora, c'è Francesco che mi ha mandato un messaggino vocale, ascoltiamolo, vediamo che dice.
1: Amica mia,
0: ciao Francesco,
1: buonasera.
0: Ciao Ben,
1: mi fai ascoltare amica malazzata la voglio dedicare a Napoli Fish, Stefania Annino.
0: Ok.
1: Tutte le persone che mi vogliono bene.
0: Quindi anche a me.
1: Un saluto a Stefi.
0: Sì. Poi?
1: Poi saluto.
0: A cui?
1: Punto Caffè.
0: Beh, non se ne dimentica nessuno.
1: Maurizio Spambinato da Brunotte.
0: E Francesco. Francesco le sa tutte, non se ne dimentica, è il numero uno, niente. Francesco, ti voglio bene. C'è Mimmo che mi dice oggi c'è il sole con... Ah, vabbè, dai che si migliora. Poi c'è Oraziuccio che vuole salutare tutti quelli. Allora, il brano piccolo. Ah, ok, non lo so, Orazio, se ce l'ho, dopo lo controllo. E poi ho una poesia di Grillo che leggerò tra un pochino, perché se non sbaglio è per la festa della mamma. Credo proprio di sì, siccome è molto lunga, io ho parlato tanto. La leggo tra pochissimo perché c'è la pubblicità. Intanto arriva Ivan Granatino insieme a Blair Melama. Ritorno tra poco, rimanete con me.
2: Vince. Sienta come suona la musica.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095 420 660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.

casa un po' distratta, ma ci sono. Allora, voglio mandare un bacione grandissimo alla mia bella Lia. Un bacio, Lia, non ti voglio bene. Saluto anche Tony D'Antoni, che prima mi ha squillato il telefono. Non so se è perché voleva essere salutato, però io lo saluto. Un bacione a Tony D'Antoni, a tutto il comitato San Nicola. Voglio dedicare il prossimo brano al mio amico Salvuccio Viscuso, sempre, perché lui le richiede sempre, come sempre a tutti i miei amici che sono con me in live tutti i pomeriggi, che sono sempre qui a prescindere, che mi sostengono per quanto riguarda la mia musica, e quindi a loro voglio dire in primis grazie. E direi che è arrivato lo momento. Vamonos!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Come si è fatto questo con Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io ti fa capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico che si possa cantare una canzone a due luci

0: Zoe, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: La canzone di Gioele Spadaro insieme a Gianni Vezzosi, bellissima, bellissima, cantammo insieme, un bacione a Gioele, un bacione anche a, ovviamente a Vezzosi. Noi siamo tornati ormai per le ultime paroline, raga, io ho finito, quindi vi do a tutti appuntamento a domani, no, qual è domani, come fa? Auguri a tutte le mamme! Domenica è la festa della mamma, raga, e vi do appuntamento a lunedì. Passate un buon weekend, vi mando un bacione e mi raccomando, fate i bravi come sempre. Un bacio a tutti, auguri mamme!

0: buona mezz'onda.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Ogni spazio esterno merita di essere unico. Con VP Tende da Sole di Parisi Vittorio, comfort, design e tecnologia si incontrano per trasformare terrazze, giardini e balconi in luoghi esclusivi. Tende da Sole, pergotende, bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere. Soluzioni su misura, installate da professionisti esperti. Passa in via Gramignani 148 Catania o chiama 377-351-6068 per consulenze personalizzate. VP Tende da Sole. Eleganza e perfezione all'aperto.
1: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025, in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì, lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito dito anche a ore. Info 338 40 80 178.
3: Per quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
4: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
3: Da Enzo Gigantini non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
4: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festive con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
3: Delizia di profumi e sapori.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 19 in punto. News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: «Sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente».
10: L'economia.
9: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi. Stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio. Il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma secondo Giorgetti ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Faccio brutti sogni e poi mi scede bot. Vedo le facce degli amici che non ci stanno più. Agi sbagliato a prendermi le colpe, a pensare potevo fare di più, ad immaginare un finale diverso, a pensarsi che la palla non pigliava traversa, a distinguere l'amore dal sesso. Se ho vostri vince e se perso,

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Bella radio,
10: bella. Canzoni napoletane.
11: Sebastiano Toro, Bedda come una rosa. Sono solo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Reghetà.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: Novità esplosive da Luxury Food Saia. Non solo macelleria e gastronomia, ora anche panineria e hamburgeria. Panini gourmet, hamburger da urlo, crepes dolci pazzesche e tortillas irresistibili. E la brace? Sempre accesa. Tu scegli, noi grigliamo. In via della Montagna 43, San Giovanni Galermo. Servizio a domicilio 095-420-660. Seguici sui social Luxury Food Saia. Roba da leccarsi le dita.

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do sacerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Puoi sempre contare con la me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: La tua auto è stanca, sporca, spenta? Falle cambiare vita. A Catania c'è Autolavaggio Mattei 2025 in via Stanislao Mattei 12. Picanello, lavaggio completo, sanificazione dell'abitacolo, smacchiatura a tappezzeria e lavaggio con sgrassaggio motore. Lunedì e mercoledì lavaggio utilitari è a solo 10 euro. Con la tessera punti, ogni 6 lavaggi, uno è in regalo. Offriamo anche auto noleggio senza carta di credito da 29,90 euro e parcheggio custodito anche a ore. Info 338 40 80 178.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 20 e un minuto. News.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma. Dopo l'udienza in Vaticano dal Papa, oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Sentiamo Alessio Galea.
9: Il colloquio a Palazzo Chigi con la Premier Meloni ha concluso la missione romana di due giorni del segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo l'incontro, in un punto stampa, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Ha poi chiarito di non aver parlato con la Premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni affida ai social il suo pensiero, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Poi nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato con Rubio anche di Ucraina, di Cina e della prossima visita del presidente americano Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche si levano invece dalle opposizioni per il leader di AWS Fratoianni. L'incontro con Rubio tutta una farsa, il governo obbedisce a Trump.
8: E questo pomeriggio il Papa è a Napoli, ha da poco parlato in piazza del Plebiscito davanti a migliaia di persone. Da Leone XIV elogi per la bellezza e la storia millenaria di Napoli, ma anche la denuncia di problemi irrisolti da tempo.
10: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
8: Torna alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove il comando americano ha annunciato di aver colpito e neutralizzato due petroliere iraniane, ma il cessate il fuoco resta in vigore, lo conferma lo stesso Donald Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il presidente USA avvisa: Teheran, fermi o colpiremo. Torniamo in Italia. Ci sono molti elementi nuovi nelle informative dei carabinieri contenute nell'atto di conclusione delle indagini sul delitto di Garlasco notificato ad Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Il servizio di Davide Camera.
11: Un'altra intercettazione nella quale Sempio parla da solo e parla di Alberto Stasi. Dalle informative dei carabinieri sembra emergere un interesse importante nei confronti della situazione processuale dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni per il delitto. In questo caso siamo al 12 maggio dell'anno scorso, un mese dopo le frasi sul presunto colloquio con Chiara, e Andrea Sempio parla della presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Inoltre ci sono alcuni appunti estratti dai taccuini di Sempio che si riferiscono agli anni dal 2019 al 2021, frasi come Stasi ha chiesto la riapertura, Stasi ricorso in Cassazione. Le informative parlano anche di foto e ricerche sul web a sfondo sessuale e legate ad amiche, navigazioni che palesano l'interesse per satanismo, omicidi, assassini ed altro ancora. Una mole di informazioni che adesso la difesa del 38enne, essendone in possesso, cercherà di smontare. C'è anche la finestra temporale ampia nella quale il delitto potrebbe essere avvenuto, dalle 9:12 del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi disinserì l'allarme della villetta, fino circa a mezzogiorno. Rimane l'arco di tempo in cui Stasi non aveva un alibi, ma gli investigatori ne individuano due possibili per esempio.
8: Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata al 112. La donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri stanno cercando il marito della vittima, connazionale, 60enne. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni, Sonia Bottacchiari, questo è il suo nome, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Appello dei familiari, vi vogliamo bene, fatevi vivi. Si giocano stasera tutte le gare della 38esima e ultima giornata di Serie B, già promosso il Venezia, dal vertice alla coda sono ancora tanti i verdetti da emettere. Il servizio di Gerardo De Vivo.
12: A 90 minuti dalla fine della stagione regolare la Serie B si presenta con qualche certezza e tanti verdetti da emettere. La prima certezza è che il Venezia è già in Serie A. Al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, per l'aritmetica possibile ancora per il Monza, che deve vincere e sperare in un KO dei ciociari. Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia sicure dei playoff, che per l'ultimo posto disponibile vedono in lotta Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria. In coda nessuna certezza per retrocessione e playout. Il programma: Avellino Modena, Catanzaro Bari, Cesena Padova, Entella Carrarese, Frosinone Mantova, Monza Empoli, Pescara Spezia, Reggiana Sampdoria, Sudtirol Juve Stabia e Venezia Palermo. Tutte le gare in contemporanea alle 20:30.
8: Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volate, prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro d'Italia per il francese Magnet. Domani la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Ed è tutto per oggi. Buona serata.
13: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
14: Nello Amato, una storia che non va.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Ciao ciao. Ciao.

Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
3: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: La Nina e Franco Ricciardi.

0: buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Canzoni napoletane.
4: Franco Ricciardi.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Gianluca Capozzi, Guardami.
2: Sei lì

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella radio. Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Me basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Me basta di incontrare per due minuti e me basta capire in mia zittita. Me basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto, ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino, e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dice una parola, perché se era poco tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mo fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzi.

canzoni napoletane. Ciro Rigione, che te ne importa?

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Mario Forte, la forza della vita.
2: Non ti mettere paura, che tua mamma prima o poi ti capirà. Non ti mettere paura, è successo ad altre donne.

Canzoni napoletane. Mr. Hyde, il rosario miraggio, chiamerò per sempre.

Canzoni napoletane. Franco d'amore. Na notte sì, na notte no.

0: Canzoni napoletane.
1: Caro papà, come vedi, pure oggi ci ho scritto. Le mie lettere non possono mancarti. Solo così posso farti compagnia. Solo così posso sentirmi più vicino a te. Però la sera, quando mi metto nel mio lettino, mi manchi tantissimo. Come ti vorrei vicino a me. Torna presto, ti voglio bene.
0: Nando Mariano, Lettera a Gesù. Forse

E meno male che mi sa tanta cosa brutta che mi ha dato vita. Tenga a te, a papà. Tu che mi scrivi tutte le sere e mi dà forza per campare. Dindassi lettere, mi fa da fare questa cosa. Mi racconta tanta cosa, mi parli mamma.

Caro Gesù, tu che sei più vicino ai bambini, ascolta questa mia preghiera. Fa che torni presto mio papà. Con il mio amore sono sicura che cambierà. Mi manca tanto, ti prego Gesù.

0: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, ti aspettavo, A quest'ora pensavo non venivi più. Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride?

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

canzoni napoletane. Francesco da Vinci, Mamma.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Antonio Zinna, Non andare via.

0: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, pazzo innamorato.
1: Tu non m'abbraccia mai, tu non m'abbarla mai, e non m'avatta mai, ma insieme a me che fai? Diceva tu sei andata.

0: te m'innamorai, tu mi riceva mai, e non te lascia mai, bucciarda mo che fai, se ora te ne vai, a colpa sulato, ma non ti scorda mai, io da giama d'assai.
1: Bella Nadia, bella Nadia.
2: Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
1: Nicola De Pane, Io con lei.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: Anthony, stanza 23.
1: Stanza 23, in un vecchio hotel, dove il nostro amore sa nascondere per sciavere. Ciao, tu come stai? Non ce la faccio più.

canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, Pazzo di te.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Gianni Vezzosi, una femmina importante.
1: E con te che io mi sento tutta un'altra cosa. Se sto con te, io non mi sento mai nervoso. Con te respiro un'aria più pulita. È solo a te che voglio respirare.

volesse che non fornisse mai sta storia. Ormai non siamo condannati a vita. Pure se è complicata, che vuoi fare? Per casa, che non ci potevamo sposare.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Fabiana Overfa.

tu mi puoi cancellare una sa gente, ci puoi dire a tutto quanto, ma lo conosci a quello? No, non mi partire più, è stata una storia in un momento. Ma sicuramente non mi puoi cancellare in tuo coro, sai perché? Perché quando mi incontro va via, e te calo tutto in terra, o sanno tutte quante, che un tempo siamo stati insieme io e te. Ma che sa per il? Coggio d'abbraccio e t'accarezzo.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mary Milani, solo amore?

0: Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette giù e vent'anni fa, fui una telefonata.

come sei bella questa da sposa, come sei bella papà, papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: canzoni napoletane.
1: Franco Moreno, C'era sé.
2: Come si fermano C'era sé? Quando fa finta di non muovere. Si esce insieme con chi lo là, tu fai soltanto con contentà. Ma se fermo di spiro, fai la lacrima nera. Com'è difficile C'era sé, ma già sta zitta e la giovane. Quando accarezza chi vive in te, un saccio buono che figlia mia.

che a Magliagnere c'era sé. Quando sapì invece appartenere, io l'ha già solo desiderato e soltanto il suo accarezzato. Chi l'è sangue prestato non può essere rubato. Non sai che ridere c'era sé. Una bella notte non sai che la vita cerca di accontentare, ma come fai se stai ancora là? Sto pensiero mancino, io per te esisto ancora. Non sai più scegliere c'era sé, lui ti fa pena ma tu a me, non ci fai più te pure bella, ma chiami sempre non sai che fa,

0: canzoni napoletane. Rosario Miraggio, come vivi tu?
1: Ma nasco nessa dove si è nascosto tu. Per tutto tempo che noi siamo stati insieme. E si sapesse che non ti cercasse più. Facesse pace che pensiero.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Clementino, guarda.

canzoni napoletane. Joseph e Giusy Attanasio, Me ammuri tu.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.
2: Aro

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Si dice vivere dove venga a pigliare, voglio girare una foto con te. È bello quando dormo in sta città, non è mai tardi se sto insieme a te. Mi scordi il lato si da strigna a me, porto i vasi che non mi pura, come fa fritta.

0: Bella Radio.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: per tutti i dispositivi.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Alessandro Fiorello, Tu la mia favola.

0: canzoni napoletane.
1: Celeste, Prince, Attanasio, Afusione,
2: Gianni Celeste.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglia a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: è la radio. Canzoni napoletane.
1: Ivan Granatino, Piccerè.
2: Si incontro solo e c'è parli te. C'è di cannanza in un caffè.

io che ho messo in tutte le cose. Si pare che eri spina, si lo temo che hai passato sempre insieme a te. Tu sia vita mia, sia vita mia.

Canzoni napoletane. Marco Calone e Ivan Granatino, Namuarato.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane.
1: E si non scini sa un cop, non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è con sti bugie?
0: Rocco Ante, sul Tanta Mia.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Gigi D'Alessio. Vita.
3: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione. Con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

vedrai le nuvole arrivare, poi dissolversi nel sole. Basterà solo una rondine per fare primavera. Sarò io l'amico vero per giocare insieme a te. Troverai qualcuno al mondo

0: Bella Radio. È mezzanotte e 59 minuti.
1: Bella Radio. Le migliori.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una carrellata

0: idee migliori.
1: Gianni Fiorellino, bastava un niente.

0: migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Da Vinci, non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: Mauro Nardi, Io ti avrò.
1: Ho fatto a pugni con me, si è rotto cuore per te. A capo ormai non ci sta, già sono fuori di me. Voglio far amore con te.

0: senti quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa amore.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso, a nascondivo le emozioni. E se ho destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio un sacco.

0: Franco Ricciardi e Maria Nazionale Parlame.
1: O cuore in tuo cuore, che pensiero in te pensiero, quando a notte c'era mana, ci addormimmo piacere e stammo a casa.

0: Nino D'Angelo ha già scigliuto a te.
1: L'aria che respiro, strade che cammino, la luce che sta via.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, non mi sa lì. E tu sai perché?

0: Franco Moreno, Maddalena.
1: Io pensavo che piccerello a dormire un braccio a me. Te cantavano in nanan, ti piaceva questo lì. Poi la scuola il primo giorno, quanta magra me che strilla. T'aggrappa sta giacca mia e non me la sa più. A Natale la letterina è una bambola di più. Sei cresciuta poco a poco, oggi è un altro compleanno. Tanti auguri signorina, di un abbraccio ma papà. Oramai sei quasi ferma e io sono rassegnato già. Penso proprio che un momento

posto mettivo le scarpe mie e veniva a miscelare. Ti rubava i soldi spicci che lasciavo sul comò. Mossa in ora innanzi specchi. E quei tacchi, ma che fa? Andiamo, mettete le scarpe. Oggi scendo con papà. E mo pure rinta a lui. Ci assomiglia

No, no, pomodorino no. Lo sai che non voglio. E perché ti fai male? Ti fai male e basta. Quando fai 18 anni per me? Bevi il latte bello e tocchi tardi. Ya, ti accompagni, va bene? Fa studiare luce. Come quando il piccerino. Andiamo, vieni. Aspetta.